Suena sudula che laga alla vendo de corsa, suena sudula che al tempo al frenaman. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

Per cinc crüzers, da Menrauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu va in or dalla buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per cinc crüzers scortagia. Schacciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont ci saia pel magister.

negin sa. De domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli oi.

Mio nome è Corsin Tour, io sono il fondatore del Circolo Musicale della Surselva e oggi vi è il buon divertimento col programma del RTR.

senza fuoco. Darnol spescha. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Proverbis. Chi dorma da vuost, dorma a ses quost. Il giajair nu porta in bler, ner in schner, ner in favrer.

0: Las novitats ter RTR.
1: Solidaritat con la Columbia e la Svizzera vuol porgere agit suenter il grev terra trembel con passa 100 morts. Trumpada als Campionatis Europeis d'Atletica Leva, tant di Tizio Fraisco e Lobalu mancanten in una medaglia per la Svizzera, ad e oz vegni puspe fitch ciaut con fin 32 grads, en il sit podessi dar in un lauter de gut. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. L'imprim d'entant en il Grischun. La Vishnanka della Pont Chamuest vuol e en l'avenir garantir il managi del Ronal Musella. La radunanza comunale di Ersaira ha per quai approva in credit de passa 560 mili francs per nova infrastruttura de nevar la pista. Les votantes dels votants an plinavant approva al quint annual del 2025 che sera con ingudoin de 1,7 milions francs. A cunquai all'exterior. Suenter al grev terra trembel en la Columbia el dumber de las umfrendas crescis in passa 100. 100 de persunas sain venides blessadas a passa 60 baiet sain codats ansemen completamein annuncien las autoritats. L'epicenter del terra trembel de la fermezza 7,4 esta en il vest del paiais en il departament Choco. Noch las imprimas en conoscientes en surtot pertuciadas regiuns alla costa del Pacific, quellas tocent de las pi povras de la Columbia. Savens e l'infrastruttura nauscia, a prescriptions per una construcción segira de terra trembels, ne vengen bitre sguardadas de pertot. Il president Abelardo de la Espreia a proclama al stadi d'urgenza nazional. Plirs pajais han entant offert lor sostegn a la Columbia a mussa lor solidaritat, trander quels er la Svizzera. Il president de la Confederazione, Guy Parmelin, ha exprimi via ex che la Svizzera persecuitesci attenta mai la situazion a saia pronta de porger sostegn si dovria agit. Er, la Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, ha annunciato che la UE mette a disposizione ses servizi de satellite Copernicus per guidare las misure de salvamento. L'UE sia plinavant pronta de porger ulterior sostegn. In Turchia ha il Parlamento approva una legge che deve accelerare il processo di pace tra la regenza e la partita della Vurkurdisch comandata PKK. La legge prevede tra l'altro che anteriors combattants della PKK in certe circostanze protegiti da persecuzione penale e che vengono aboliti stis de presumpere sentenziati. Milis de commembers potessen uscire venir lasciati libers. Les autoritats de sicurezza stollen prim però confermar che la PKK veng definitivament schliada e che ses commembers han da giu les armes. Il match de l'an passà veva la PKK annunzia che la se schlia ed era uscia suandada l'appel de lor fundatur arresta Abdullah Öcalan. En il Stadis Uniz duen les cusaiazions per vaccinazions du fans venir reduzides. Il presidente Donald Trump ha sottoscritto una ordinazione corrispondente. Sia regenza riconosce a queste azioni di vaccinazione bepli incontri indici an steilde des set malzognes. Tales incontri hepatitis B, Covid-19, a grippe, nu doen bepli venir cusagliadas pausalmein. Plinavant due la vaccinazione combinata incontri il viruscel faus e la mieur venir repartides in treis doses. Nach Trump posse la vaccination uscio esser magari mortala. Comproves per suenter na el becinum na. Pir al mars veva in a trecira frana questes midadas suenter implant d'associazions de medis. I dank der il Sport, al Campionati Mundial d'Atletica Leva a Birmingham, nai anc bec bestieper in a medaglia Svizzera. La curidra Geraldine Di Tizio Frey a stui se contentar cum plaza 4 sur ils 400 meters. Per la medaglia de bronz ha però ben manca in centavel. Salome Cora, che è domenica in il finale e venida ultima, suenter in partenza malgarteggiata. Inter ils Omens a Dominique Lobalu mancanta la medaglia sur ils 5 mm, suenter che il victor della medaglia de bronze del 2024 era dich alla testa, nel la finale beach pudit in eich pitch con il tempo dels concurrenz a devini setaval.
0: La meteo.
1: Oz vegni per grande parte bel, als entro mes di so fomo magari in cinz nivels, a local men podesi dar in u lauter de gut, al pi probabel en il sit. I resta fitch ciaut, kund 30 25 grads elenge di nota, a 32 en la region de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Kurz entre las sis e margis ils indis duos, tia son Georgina Janki, ad eile de meun suenter fantasticas, quasi cun minutas che a plueu ir sera en mia patria, alzo propi plueu, vomo dus tra esplugins, suenter emmas de caliras, e question quasi stau in pin fenomen de la natira, ad in minimum en per buon blida dil tot, age e ascia mas stat. Magari. Mantenim quella frescentada per Anceiver qua gi che vien puspa in de Caliras. Shalou. Mainza.

0: Han in hoi dies vergala sisa dussa sa catapultenza e la stat. Duomeli. Adies, del mon. Dil pastet vert, de gold, emozions, beauter.
1: Hey, vacca, vacca, Shakira, bimardis!

0: Allora, sans arrivare alla devozema delle vacanze d'estate, delle scuole, a denies programma de radio. Per voi, durante quale emma scumbene qual rubrica declarata scuola rubrica d'estate, è alla fase finale.
1: C'è taille la scena.
0: Devozema con usudin con in cantautura Romonce Ticca, che lei essere parte de sia playlist tut personale in certi momenti e situazioni de sia vita e se nostra din se un nom per ottsuente las dieje le definitiv ne din strien den conoscere sins audemo sia vus in protagonista polit presente che via RTR bumo cantont de temps in temps e con impetrac els impuls dil di ots tradesce la cecanzun che sveglia tirella ricordiances.
2: Ed è successo non in più se bler a partis, ma curcevamo a partis l'ora d'era usceccia di viveva pro lige a d'una da Fat Boy Slim la canzon Praise You aveva la crea nom quella c'è ting ting ti ding ting quella d'era da quel tempo fitch con c'entra.

0: Ja, con patent Ochsner che si preparan per propizi che pulit unic Jon Veng 27 con lur tournée tras la Svizzera nu kins venia canta canzuns che il pubblicum ha un mai udeu dentro tutto il repertori ed è un grat registralu tutti quanti sco nief album tut quai anceiva lu Primavera, Veng 27, du sei grascita o Veng Vergala 6. Sincer, vevan secoza nu asperau che Gertegi sono in prim gi del campionati europei d'atletica leva con medaglias per la Svizzera. In pulit si aggiuda d'emozions esistau per Geraldine di Tizio Frey, suenter che il sprint de 100 meters è stato sdominau svesen sil monitor gron nel stadion a Birmingham sper seu nom la cifra 3. Medaglia de bronze per l'atleta Svizzera che terlige la eschoni in qual l'arma del pligé a quart suenter fai aber schwupp, ils nums dils Platz 3 a 4 vegne Bretagne, la medaglia furt.
1: Ich habe mich eigentlich schon gefreut, weil ich habe gesehen, ja, haben wir das 3 gesehen und ja.
0: Ecco poi perché va messa Geraldine di Tizio Freiden Flights Blinds all'intervista, sender che la giù brillava al miez finale, insomma, venite a quella EM scommedra atleta dell'Europa in quella stagione, sul 100 meters.
1: Ja, es tut weh. Ich habe das Gefühl, ich hatte sie dabei. Ich habe mich am Schluss wieder ein bisschen verkrampft. Es ist eine super Zeit eigentlich. Muss ich mega zufrieden sein, dass ich das Finale geschafft habe. Aber um 100 Stunden Medaille verpassen, tut halt gleich mega weh.
0: Il celegrado della medaglia di bronzo che mi dà un frusto con quei cienavel spel podest per la medaglia. Veng è un modergiam Paola sprinter de Zug von che va l'uvina von col focus staffetta delle donnes a staffetta miscedada. Allo è con Dominic Lobalu, un in autor, curioso il ravo dei favoriti sul 100 mm, il svizzer che su quella distanza di guadagnare bronze quando sono a Roma. A 10 te ne ho con, e è quel che ha aumentato la pace e la settavola ronda. C'è che la finale lo siamo stato sco sbai, Lobalu vince la finale settavola. Seu focus è os defender il titolo de campione sul 10 mm. Meters ad un po' pitardo c'è da me, ma Renzelon in tic in avon, sin garanz de medaglias che van oz alla partenza a lui Benza e il focus su enter la sette un sil grigion, che se peina pleonet per sia mission sprint 200 meters, William Reis, e l'udinzelu su enter la sette.

0: Con Paulin Nuotclas, il classico Engiadina, e Svignulas Sisamasa. Corinna Schmidt con la servista da novità.
1: La Vishnanka della Pont Chamuesch vuol in avenir garantir al managi del Ronal Musella. La Rodonanza Comunale di Saira ha per quai approva un credit de passa 560 mili francs per nuova infrastruttura da enevar la pista. Suenter al Gref terra Trembel in Colombia el Dumber de las Unfrendes crescissim passa 100, 100 de persone sen venides blessades a passa 60 baiets en crudats en semen completamain. Adels Campionatis Europeix Atletica Leva a Birmingham nai ancta Becchpastiperina Medaille Svizra la Corridra Geraldine Di Tizio Frey a stuise contentar cum plaza 4 sorils 400 meters derils Omens a Dominique Lobalu mancanta in medaille sorils 5 mm sco setaval.
0: Grazie Corinna, adesso la giù la notte in quarto intermezzo per mostrare che date un ella la prima di aspetta oggi in ulteriore guida su lei ad sua.
2: La meteo
3: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: O zwei per grande part B de Kaul Fitch Kaul kun 32 Grads la Region de Quera de en Engedin Alta dati o 21 Grads el de Kurs del Center Masgi se forman an cins nibels ca san lu local se dan qual plugin il pi probabel el sit a nus restein en quella sambusche la quarta ni schon la ciunavla hunde de Caliras de meun Djevja Gis de Caliras di Irgen Vif date unina zacca kun tocca 34 Graz.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.

Allegra Ensemen, sono Zucchero e voi state ascoltando la Radio Romancia.

0: L'italiana garniu cun intic anglese si vegniu vegn avon las sat nies patrac pil gi el rom di impuls qual ei è un adina restaus fitiaus nua el Italia cul ristretto de Plazzi Fluri.
1: La piazza grande el marcau sicilian era bene planida. Masses de persones, chi cun apparats de fotografà, chi cun pins parisolets e chi cun slinges levas che deven al vent. Chi veva en sandales e chi mava ni merde se veva i poi blots in quals craps quaders calirai. Io se sento il bain e se girs. Marchant sulla piazza, en las fuoles de persones, croda ella soia mai, la cafeteria. In a grande inscripzion su riesta entrada muasse chi che maina ella, Cafeteria da Giovanni. Io entrel in a pinche bar entre dem in a pinche stanza. En la stanza, negina soppies. Quale sen tutte sorte dos in la terrassa? Io tracel, quei fa sen, che ho aia dina bia laura e den cheu, tuttavia negin plaz. De vos la bar, sta di nom cun in schnutz scoi on conosce il sciocmo del giug de pibaul dels Gameboys. Al Super Mario. Giovanni, meresi mai. Io creuc che la viu e mai e studiau. Aha, in quest tipics turists, nenton de monde al tutina, cosa desiderano? Io se girs a mamez e cun la sevida che vai mo in tec bugien al caffè, io desiderio un ristretto per favore. El fa el. Cun inferm grazie e pagont 8.193 liras, ciapliau mi ristretto e svaneschel. Quei in bi sentiment, la calira siciliana, la veste sin la mar, ne vende la piazza grande, in ristretto entameun, dolce far niente. Vos capis, se raquente il buvi navon la historia e lascio il vus in quei bi siemi, perciò io vai lo buivo il ristretto, et die, quei mi dada sentiment fabulous, perciò che io son de lo tutina buquad del caffè, denton, c'è feins bo tot per il sentiment d'italianità.
2: RTL Impuls.

Una grazie da un quart della set. A Tunska. Frustiente, no? Emo conta classe, menz etichette. Ni vilente ni per quei che vus stueis l'uvra senza la minima chance de sve fa in sei e l'aua è un otzacu. A lulu dati quals che seien actual stendi e l'aua sanoden a seuen. Its meiers dell'Europa sanoden en francia per titels a medaglias definitiv i en drecce sport en quales caliras. Aber clar, che atletas ad atlets seuen cun sanuda el bassin. Aber els sentien ei buoshi fec cun quei che l'aua sferdenti l'urpel quai a in dils meiers de nossa terra. Noe Ponte dice in una intervista con una Gazzetta della Patria avon che lei parteus per quella EM. Ad una risposta che il tessinese ha dato se la domanda scel tranesci magari e in un lac a fac sursta. Na, en in lac vomi el mo a fa bogn. Se nu da en auas libras, segi sco in autra disciplina. Quai fossi circa scia sco in sprinter de 100 meters, figessi il trenament de din curider de marathon. Anciette la EM a Paris a Noe Ponti cun se qualifica suveran ir pil final sul 50 meters delfin sia disciplina de parada el a Gudignau seu miez finale in temps de 22,3 secundes ed eiesiemo staus dus cienavels sot seu record. Schwitzer. Ed è scia vai lu cusera el bassin a Saint-Denis scia in aquarium in a Paris non per tutti gli meiers dell'Europa cusera Aisi lu schon in due giures schon decideu scia tungeu per Noe Ponti lu per ina desiderada medaglia sur quals 50 meters scevus les meter bumun canta nuot les joc a 37 cusera va il siet nies pesc tessines se jai laua a sanoda bugen per

0: Las novitats der RTR.
1: Solidaritat con la Columbia. E la Svizzera vuol porger agit suenter al Gref Terra Tremble con passa 100 morts. Trumpada als Campionatis Europeis d'Atletica leva, tant di Tizio Freisco e Lobalu mancanten in una medaglia per la Svizzera. Ad e oz veni puspe fitch ciaut con fin 32 grads. En il sit pudessi da in ulauter da gut. Da pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la set. Al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. L'imprim d'entant en il Grischun. La Vischnanca della Pont Chamuest vuol e en l'avenir garantir al menage del Ronal Musella. La radunanza comunale di Saira a Parquai approva in credit de passa 560 mili francs per nova infrastruttura de nevach la pista. Les votantes ed els votants an Plinavant approva al quint annual del 2025 che sera con un godoin de 1,7 milions francs. A conquai Alex Trijur. Suenter al Gref Terra Tremble en la Columbia el dumbr de las umfrendes cresci sin cient ad indisch. Cients de persunas sain venides blessades a passa 60 baiets sain crudats ansemen completamain annuncien las autoritats. L'epicenter del Terra Tremble de la Fermezza 7,4 es sta en il vest del Pajais en il departament Choco. Noch las primas enconuscientes en surtut partucciadas regiuns alla costa del Pacific. Quellas, tucentra las pi povras de la Columbia, savens e la infrastructura nauscia, a prescriptions per ene construcziun segira da Terra Trembles, ne vin bitre sguardada da partot. Il president, Abelardo della Esperiella, a proclama al stadi d'urgenza nazional. Plirs Pajais han entant offert luch sustegn a la Columbia a mussar luch Solidaritat, trander quels la Svizzera. Il president de la Confederaziun, Guy Parmelin, a exprimi via ex che la Svizzera persecuitesci attenta mai la situaziun a saia pronte de porger sustegn si dovre agit. La Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, annuncia che la UE mette a disposizione ses servizi de satellite Copernicus per guidarter las mesiras de salvament. L'UE sei plinavant pronte de porger ulterior sustegn. En Turchia ha il Parlament approva in legge che doi accelerar al process de pace tranter la regenza alla partita de lavur kurda scomandada PKK. La legge prevese tander auter che andre juchskombatanz della PKK in so certes circumstanzes protegits de persecuzion penala a chi ven abolitje stis de prajumper sentenziats. Milis de commembers pudessen uscia venir laschats libers. Las autoritats de segerezza stollen prim però confirmar che la PKK ven definitivament schliada a che ses commembers anda giules armas. Al maig de l'an passat, veva la PKK annuncia che la Sashlia ad era uscia su andada l'appel de loro fondatur arrestà Abdullah Öcalan. En il Stati Uniti duen las cosaiazions per vaccinazions dufans venir reducides. Il president Donald Trump ha sottoscritt in ordinazion correspondenta. Sia regenza renconuscia cosaiazions de vaccinazions bepli encunter indisch ansteil da des set malsonias. Talas encontra Hepatitis B, Covid-19, a Grippa, nur ein bisschen plivinir kusseliadas pauschalmein. Plinavant, duela vaccinazione combinada encontra il virustiel faus a la mieur, venir repartidas in treis rosas. Danach Trump, posse la vaccinazione uschlio esser magari mortala. Comprovas por suenter na el bichnum na. Pir al Mars veva in retira frena questes midades suenter implant d'associazions de medis. I dank der Sport als Campionatis Europeis d'Atletica leva a Birmingham nei ang bitte bestipperina Medaille Svizzera la Corrida Geraldine di Tizio Frei a stuise guten Tag cum Platz 4 sorils 400 meters. Per la medaglia de bronz a però ben mancanta in centavel. Salome Cora, ca edumagna en il final e venida ultima, suenter in partenza malgarteggiada. Eter ils omens, a Dominic Lobalu mancantà la medaglia sur ils 5 mm, sender che il victor della medaglia da bronze del 2024 era dic alla testa, nel la fin finale bech pudè tenere pitch con il tempo dels concurrents ad evini setaval.
0: La meteo.
1: Oggi vengono per grande parte belle, al centro mese di se forma magari in 5 nivels, a localmente potessi da in o l'autor de gut, al più probabile è nel sit. I resti fici ciao, con 30 25 gradi e l'engi di notte, a 32 è la regione de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Kurz und interessant, ciao, bien Gigi, Georgina Janki. In der Demeon kann uns prendim Pushback-Gatsch per zuko dominiatras la Kalira annunciada. Io sai buscoi vavus, aber mei fa quale Kalira, vitir quale stepira permanente. Pleonet vini un pau malidia. Aber per de babu, asci malidia, sco elakeu, cadat lancetta musicala, a qualura.
3: It's

Da l'italiana si vegnu vegn vergau la sad gronda truja d'interesse turici intorni ex star banchier a chef della Raiffeisen Pierin Vincenzi gi indi il processo vola dercira superiura cui ei sur tutte o por domandas giuridicas ils advocats dils accusai Vincenzi su compagno Beat Stocker levan che l'antira procedura penale vegni sistida tutti se gli meni dice una voce da scia scadeu la procura pubblica teneu un conter e va per enrichaments personal con comprare e vendere firme durante il tempo della testa della Raiffeisen ed è per spese suspecte, dentro l'altro con quella ominosa Tour de Suisse tra il milieu de prostituzione. A plai Daniels accusai un bovini in premgi del processo, quai due semi da oz, col focus concret si la rolla de Pierin Vincenzi e de Beat Stocker ad interessant asciassen surtut las indicazions esser de vart las relazions finanziales de Vincenzi coel vive oz. Quellas indicazions stolden ton bo gi pubblic durante il processo questa i anterior banchier emo inoltre a scritt alla dercira. Nus essen scritt cas e oz alla dercira te klein venin a rapporta durante le pauses del processo de quai gi in e Pierin Vincenzi mo sans pulite vers cun raquenta scol se senti manegiau quel veni a combatter per in sentenzia pi mi geivla kills 3-11 9 mains per giun en prima instanza.

0: tut culla romantica So Easy to Fall in Love della Olivia Dean es vignulas satamasa. Corinna Schmidt culla survesta de novitats.
1: La Vischnanca della Pont Chamuest vuol è la vignigarantie al managi del Runal Musella. La radunanza comunale di Saira ha per cui approvato un credit de passa 560 mili francs per nuova infrastruttura da Enevach la pista. Suenter al Gref Terra Trembal in Colombia e il Dombach de las Umfrendas crescissim passa 100 ad Indisch, 100 persone sen vignides bassades e passa 60 baiets sen codats ansemen completamain. Als Campionatis Europäics d'Atletica leva a Birmingham nei anc bec bestipperine medaglie Svizra, la corridera Geraldine Di Tizio Frey a stuisse contentar cum plaza 4 sur als 400 meters, ter als omens a Dominic Lobalu man canta in medaglie sur als 5 mm sco setaval.
0: E se la giù la notte in corto intermezzo per Mosaka e dato nella alla pievgia specie onzi in ulteriore gide su lei da Suadic.
2: La meteo.
0: Ots fai per gronde part B e caul, fec caul, con 32 grads e la regione de Quera e in alta dati ots 21 grads e il decorso del centro masgi se forban in cinc nibels che sanno un local c'è da in qual plugin il pi probabil el sit. A nus restein in quella se buscia quarta c'una vla onda de caliras de meun de Gievgia fai caul a B e deun un pau pi caul con tocan 34 grads.
2: RTL dalla damaun alla saira.
0: A Chavus geis che quei ei caul, chalu se catapultenza a navos, e stau ils indisch duost, dua milli a treis. Quei gi cai eus e la historia neu de las temperaturas de record, cunza giu miserau, letza stat de caliras, curantin coma ciun graz el grijun. Agrono.

0: Allora, se vengono vegna, della Zocch, nos giugain.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottia dal Vic e la Regione.
0: La gente, BNG, Braille, benvenuti in Runda 3, Mario Seiler.
3: BNG, Giorgina.
0: Ecco, qua a plueu ir sera, ha in vossa del mia patria.
3: Poi grammo stau quartetti, un momento.
0: Giamma rossi l'ora, knapp 2 minuti.
3: Beppe, gizze, girbo.
0: Mario, vos esses pur... Cauteggia, caudalp, covai, con pavel, con aua, con tirs, con pisturs?
3: Also, è molto alto, non che sono salve l'apce ne dens, vanno con l'aua, vanno con cosa fece bene, vengono più poco normale, a bubia più poco, also, sono su stavos che vengono tontavos, le vanno col pasto, se vogliono, se quel tonge grata suoi atras, ne? Vengono se tra l'altro che vedi il 12 di settembre, vengono se scaricare, sono per scoccare con un quintal, se vi imbozzai o c'è un terreno.
0: E va, e ti quinto, se non sappi, tenevi di quel plan, non con forse sono scaricare più baul, con altre regioni, non è altre cantoni?
3: No, momentaneamente, vedi, ho scoccato con un quintal, scoccato con un quintal, a Borgè, io, Calire, Pistiers, è un interessante. In quella scalera, e se non si dove gli aula, in scalera, tocca sonni.
0: Pitesse, ne?
3: Pitesse.
0: Uso con scarga, ci vengono su, e cioè, proprio plovrebbe, bumo grat, e tonge bumo ingi plievgia, emma plievgia, perché cresce lo ecce. Vengono sgene in quella spirale, se non si sa se il plan da scargare, con sveni in giù, meunque il pavo giù casa, prao, spistires, brines, neanza in quella. Quella spronza, ni conta aua druassi per proprio far crescere ogni bivert, che non è un sceo qui viene giù da d'alp.
3: Sì, qui dovrà essere, scotti al 10, si amna spiegge, ni qui dovrà essere, quel si è, io mi ne dico, 100 litri, stonge bocca, ni qui si sedge, ni non te la tiara in te, che lui mi ha denca la ceccia, poi spoi, ni. Qui dovrà essere un bia aua, ni, momentaneamente, se bocca si venisse, col Pavel giù a casa venne un knapp, also che non sono presentato, io so qualcuno era in design, io addosso, io sto a il devo svegliarmi, sto svegliando, di partirsi, quella spina di farlo dire, quella venne giù, vanno in stalla, se sbonevo c'è ora.
0: Eh beh, lo prendono, lo sono le riserve, che non faccio più un viernes, sto a son per così, sono giusto, eh?
3: Questo non so, adesso che vedo, qui venne due mani, vanno da piedi per vedere, qua è un chilo inverno, questo si decide, comincia in se fa senza il plano, ma è un vendere di comprare Pavel.
0: A lei non c'è bene, comprare Pavel, scinzvese, la tira Europa che capitesse, non compra il Pavel.
3: Ma è questo una storia, se vuoi che vuoi, se vuoi fare questo plano, se vuoi comprare un po' Pavel, sono Pavel, a budget osso ci sono dei prezzi enormi per scavanze d'ora, non ce ne io sarebbe interessato sempre si biaba, mi so di ebbo Pavel si biaba intorno.
0: Ebba, io mi ho detto che se si dubbligia una venda, se invece si comprava primavera in centro d'estate, se si dicono i prezzi, si dubbligia, also, nigi nas fontanas, per cui va un video da din nell'autor pur in patria. Basta Mario Seiler. Feine Pavel, se vuoi comprare con il boss, capisco di geis. Aber altre bontà, se di 770 francs, se non si insidir, oz druenza occi. Non è prisca, prisca l'arbitra, occi, ronde 3 e occi.
4: Occi, ronde 3 e occi, si vasco irsce, se con gli improbabili.
0: Salù Mario. Bien cletce la minuta, anciai va.
3: Merci.
0: Dall'antica Svizzera alla spendicolare se il grigion giù il pigron plus de hospes questa stat.
3: No.
4: Vecchio.
0: Indigen Ken Jäger diventa nief capitani del club de hockey de Tavau.
3: No.
4: Leo.
0: Pil lag de sei devi plans de fa in lag de fermada.
3: Ja.
4: Vecchio.
0: Didel è una figura de comic Svizzera.
3: Ja.
4: Vecchio.
0: Didel è in stirat.
3: No.
4: Vecchio.
0: Ricola ha sia sedia principale a Lucerna.
3: No.
4: Andrei?
0: Se non da Delfine, se non da Città e il Medem. En sia carriera de Sanudà hanno e Ponti rut 6 records mondials. La picara rucla de glasse del mun costa 6 mili francs. Bollywood è industria asiatica sul titlis. Asma è bo curabel. Na, insamo propi curabel bo, insamo mitiga con medicaments. Aber se si ha asma, stol viver con quei asma, si avete duronta. In die Schwänze fatta, also ja, pusche also der bei korrekte Spriska. Spriska haben wir den Bran, ich sei nicht.
4: Na, ich sei wieder den Bran, per quei Citonje.
0: Ah, ha. Nof, hola, nof. Qual ist der Wassens Lub der Meuna?
4: Ja, also Ken Jäger, letzte Wente Poppy, Nef Kapitani, del Club der Hockey, der Tavauke, den Juwen Juwen.
0: Qua in indigeni che prendono su enter per spendere gain su enter ma no c'è figura che fa a sciocca si dice che vai a sanudà magari Mario o a fa in sedia il lacle o il pinle o sper sper Prades resor
3: insomma
0: boh insomma boh qual dall'aua
3: no, bo proprio no.
0: L'aua mo giù da ciel per le spistires ambarembe sanudà Delfin cita quel midem qua è la disciplina de parada da noi Ponti che combattelo cosera in quella prima medaglia basta venzo di shock si c'era questa la sulette felina no Nina zanus.
4: Quella
0: na, di asma una fin lo mezzo sclero tot Mario salù de meon fai lo te sguezzi sto al vento de momervei salù toccan de meon at malgrat caliris a tot in stupen giebrei Mario
3: grazie
0: ciao
3: ciao
2: presentata folk vostra bottia dal vich en la region.

Ad a propos, mi dada, us cun cicei che se ves se mi da, abrin su entre l'auter. Ed a corte un intunada, celebrada per festival natalizi della patria, ad oz se muosse per propi cei montada che la Cruz Svizzera ha per nus per nossa terra. L'Institut Federal per Proprietat Intellectuala vuol schlucar las reglas. E a venir duen e produkts che venir produzia in exteriura stiavesi la Cruz Svizzera. Vuol piegi il produkt contain ben qualitat Svizzera d'anton produceus tot se nu auter. Si il produkt kins compra la Cruz Svizzera giusot statlu tot tenor scritt made in China. Propi brilliant, Swissness, in tut autres zones de temps, la domanda con Svizzera sto propi esser en in produkt, perché lasce vini marcaus cula Cruz Svizzera quae all'Union Svizzera de Commerci, volu save pider udien cu in recerca tir interprese spinches amazonas ade ad una Svizzera anastiau da lur semf. Les respostas quales dati ozel de cors di evo mesgi culs resultats venien presentai in sastia esser spanidiaus vien probabil so nu ein tic emozionale in quei moment ca nossa Cruz Svizzera vien internazionale. 100% patriotic, aber 0% produziu in Svizzera. Aber am porta bu a cei conclusion che la ricerca vegn silmens resta la Cruz Alva sin funs kirchen exclusiva. A quel che è definitiv Svizzer atras Stefan Eicher. Hemiga. Nos mecum grons pas, vires las ocs.

0: Las novitats der RTR.
1: Solidarität con la Columbia. E la Svizzera vuol porger a Giet, sventer al Gref Terra Tremble, con passa 100 morts. Trumpada als Campionatis Europeix Atletica Leva. Tant di Tizio Fraisco er lo ballu, mancanten in a medaglia per la Svizzera. Ad e orts vegni puspe fit ciaut, con fin 32 grads. En il sit pudessi dar in u lauter de gut. De pli de quels temas da Laura, da di os en las novitats de las oggi. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. Il primo dentante è Nil Grigiun. La Vishnanga della Ponte Chamuest vuol è in l'avenir garantire il managi del Runal Musella. La radunanza comunale di Arsaira ha per quai approvato in credit da passa 560 mili francs per nuova infrastruttura di nevar la pista. Le votante e le votante hanno appena avanti approvato il quinto annuale del 2025 che sarà con un godoin di 1,7 milioni francs. A con quai all'exterior, suenter al Gref Terra Tremble in Colombia e il dombr de las umfrendes cresci sin cient ad indisch. Cients de persunas saem venides blessadas a passa 60 baiets saem crodats an semen completamain, annuncia las autoritats. L'epicenter del Terra Tremble de la fermezza 7,4 è sta in il vest del paiais en il departement Choco. Noch las primas inconuscientes en surtout partucciadas regiuns alla costa del Pacific. Quellas, tutte entre las più povras della Colombia, savens e l'infrastruttura nauscia, a prescriptions per una construcción segira da Terra Trembles, ne vengen bec resguardadas da partout. Il presidente Abelardo della Esperiella ac proclama al stadi d'urgenza nacional. Plirs paiais han intant offert lur sustegn a la Columbia a mussar lur solidaritat. Trander quels er la Svizzera, el president de la Confederazione Guy Parmele, a exprimivia ex che la Svizzera persecuitesce attentamai la situazione a saia pronta de porger sustegn si dovre agit. E la presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, ha annunciato che la UE mette a disposizione ses servizi del satellite Copernicus per guidare le misure di salvamento. L'UE sarà più avanti pronta da porgere ulteriore sostegno. In Turchia ha il Parlamento approvato una legge che deve accelerare il processo di pace tra la regenza e la partita del lavoro kurda scomandata PKK. La legge prevede tra l'altro che anteriori combattenti della PKK in sotto certe circostanze proteggiti da persecuzione penale e che vengono aboliti stesi presunti per sentenziati. Milizie come membri potessero uscire lasciati liberi. Le autorità di sicurezza stanno prima però a confermare che la PKK viene definitivamente sciliata e che sei membri hanno da giù le armi. Il match dell'anno passato aveva la PKK annunciato che la sciliava ed era uscita su andata l'appello del fondatore arresta Abdullah Öcalan. Il presidente americano Donald Trump difende il presidente della FIFA Gianni Infantino. La FIFA facesse in sgrigiaivel sbagli se la rilasciasse per X in ragione ses presidente, scrive Trump via sia piattaforma sociale. Infantino aia timunà al campionato mondiale da Balapè con il pigron success insomma. Scia Infantino Giaia ne vigna al campionato mondiale mai pli ad essere uscì profitabel ad adin tal success. Infantino stat massivamein en la critica provede ses plan da privatisar parts de la FIFA ca fac naufragi. La FIFA a rinforza ses sustin per Infantino la findemna. E dank Teril Sport, il campionato europeo d'atletica leva a Birmingham, nai anche bete da besti per una medaglia svizzera, la corrida Re Geraldine di Tizio Frey a stuse contentar con plaza 4 su rils 400 meters. Per la medaglia da bronz a però bi manca in centaval. Salome Corra, ca è domenia in il final e venida ultima, suenter in partenza malgarteggiata. Per il Omens a Dominic Lobalu mancanta la medaglia sur il 5 mm, suenter che il victor della medaglia de bronze del 2024 era dic alla testa, nel la finale bec pude tenere pitch con il tempo dels concurrenz ad evini settavel.
2: La meteo.
1: Oggi veni per grande parte bel, il suo mesi se forma magari in cinque nivels, a locale non potessi da in o l'auter da gut, il più probabile è nel sit. I resti fici ciaut con 30-25 gradi e l'entità di nota, a 32 in la regione da Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Kurz unter la soggi dati adine puspel mund della musica. In zaudine canzun, tecla, bus, ils details del text, la sempre meni inspirata all'antira tempra. Ca fazit e cunins, de rasa pligé, buona luna, la forza per fin saltà. Mo, in sassetz, è il coc della canzun lunch na vende tut quei. De conta moments tristi, tragics, moments de mal il cor, moments solitaris. Per inna de quella svai, un oz e nis, sempre vert. Dilgi. Io sono Georgina Janchi e la Bibi Vaplan, assia novissima.

0: Mincha l'uvergi circa da quella zura sempre un centro las occhi il momento con us vidian in plige musical con in ca scaul de cor olma di una persona procura in quel momento forse per in surini pil schlonch kins drova graden quei moment.
1: Mia canzone preferita.
0: E adesso forse con in col saben e levanta un qual ricordiancia de temps vergai.
2: Meu nome è Yolanda Beart, mia canzone preferita è Afonza da Mario Pacchioli. Io tecla le lasci bugien perché le mi fit simpatics. E ci avviso a voi tutti in BG con RTR.

Ach, puspei, raiver si miu cerge, fa de piage, pelli di me, sgurgnage noia, astiaver di senza zanur. Esser il rech de las bucheroias, vilenta vigins, di bujoias, a la sera se durmenta, anzugliaust din surri.

0: 8 minutes avon las 8 mesa. Ad Osterina, de quales canzuns che effectuesce si c'è autre nins che quai che seu messadi de conta?
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Sabedia magari in zaudi una canzone, tecla bu, sils details del text, l'hai semplicemente inspirato, il tunes del tempo, dell'antira tempra che fan, si c'è con ins de rasam pligé, buona luna, l'hai forse perfin saltà, mo enza sez è il coc della canzone lunch naven de tut quei, e va per moments de tristezia, de mal il cor, esser per sulz, abbandonaus. Inna con quei effect? Qual è che ho?
2: Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past.
0: Ha, faccia il convulsa. Ehi, tocca scia. Tacts che datan schlonge tra in buio denen in ruosne stira plein ambroiz. Fac ei esci in balada sur de mal il cor, ma se girtat. Elvis Presley conta ella de quei lef, gioca un poet con sia vush, seu Don't Be Cruel, tuna bodina balada trista. Quella canzun de rock and roll ca i effect de rasa contentiente comparida avon sa tontons, ad estada pulit decisiva si la via dat Elvis Presley deveni in superstar, alla fin finale il king del rock and roll. Don't Be Cruel è comparito sulla medema single sco Hound Duck, et omis duas varts, la vart A a B, ascons in canusche da pibaul, ein davantai hituns. Omis duas se catapultada si in prim plaz dils charts americans restadas leu sur emmas la stat a dia tun 1956. Canzuns che combinescen il stils de musica R&B con rockabilly, country, pop, rock. Don't Be Cruel. Nies sempre vert di gi se tontons suenter che Elvis Presley ha cantau a rugau de bu tracta mal in cor honest.

0: tscha chi dat de niefsa, Corinna Schmidt.
1: Il Centung Region rinforzescha sias masiras per combattere la violenza a casa. Quai cun ina nova legge che due garantir la base giuridica per proceder coordinar. La midada del clima nata noch in studi strusch in effekt sin il comportament de consum de la populaziun svizra, 34% dels domandats indicescen che la debata del clima n'influenzesche en zoma becheluch decisions. Il presidente americano Donald Trump difende il presidente della FIFA Gianni Infantino, mentre che quel è venuto massivamente in la critica. La FIFA facesse in sgrigiaiva il sbaglio che la rilasciasse per X in raggiunse il presidente, uscì Trump.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch
0: E oggi fai per grande parte B, a Caul, Fetch Caul, con 32 gradi alla regione di Quera, per l'engine di Nauta è annunciata in maximale di 21 gradi. Il decorso del centro mesi si formano 5 nibbles, che sono un local c'è d'anco al plugin, il più probabile è il sit. Nus restein. In una ulteriore di quelle onde che vende Gigi Adina è un instel picaul con toccan 34 gradi a Varga da Meun a Pischmeun.
2: RTL credibile e simpatico.
0: Aber mo schia denter nus, cara Calira. Asche ti vuls propi se perpetisa a rompere il record masiraus in Svizzera. Oz avon 23 ons, culs currontin come ciun graz el sit de nies cantun a Grono, ha? Ah, usto so metteren in nidus briquets, ha?

0: Mesti. Nia lingua.
1: E ad a propos lungac, tier l'institucion de tec della Romancia la lia Rumantscha, vegnins a us quella stoppi se posiziona pi clar, fa de pli per contonger sia gruppa en mira specialmente ils juvenils la diaspora, quai prioritats che il NIEF rapport de promozion dils lungac el Grischun propona.
2: E dat si dire un persones che conoscen forse un buscibein quelles pugides, jetzt no dati si gira un potenzial ins Wesen e elles regiuns el territori romontsch pli bain quelles duas organizacions elles pugides.
1: Aschia Curdin de Rungs della scolauta specializzata FHR ad autur del rapport Prioritat stoppi vide defini bepi clar les gruppas en mira a surtut co contongerellas a cheu segi il potenzial grons tier giuventecina a diaspora.
2: Leo è una domanda se in c'è bisogno la lia les se focussare a scia che la jeut è il futuro. Leo è piuttosto per il futuro il sentimento che hanno in valore di quelle prestazioni che la lia fa.
1: A co reagessens in casa Romontscha sils fats kin stoppi fa de pli? Andreas Gabriel, secretari generale della lia Romantscha, constatescha.
3: In general è che pliras masiras resplenden analisas che noi abbiamo fatto da vostri usanti, gli impremi strategici sono interessati organizzatorici, a cui conferma se la via che noi abbiamo è trova e un'investizione in differenti parti per incontrare un'idea sorpresa.
1: Salute, merace, che il rapporto del reminente per incumbenza della Confederazione fa sin quella via per fa de pli per contonger sia gruppi in mira ad il reminente quei rapport dils lungaz del Grischun buma presut la Marella il Romontsch mo bene italian e nis cantun Paola pro Grigioni italiano se vus les save ad udi de pli am fleis tutti quanti sin nossa pagina web nos continuain alla Romontscha Braida Janet en 9 minutes dat elas 9 vi margis.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Centun Grischun è in forza al combattere contro la violenza a casa con una nuova legge, ed in l'Australia dati in primi indizi che il corals al Great Barrier Reef si ravvigna in planziu. Da più di quals temas ad Laura, dati osse le novità della SNOF. Al microfono per voi è Corinna Schmidt. Biendì. Il Centun Grischun è in forza si è smasiras per combattere la violenza a casa. Quai, con una nuova legge che doveva garantire la base giuridica per procedere coordinare. La Regenza Grigiuna ha deliberato una missiva per mons al Cusel Gron, quel tracta la legge in 6 d'ottobre. La legge s'orientesce alla definizione della Convenzione d'Istanbul e riguarda la violenza antaifer partenadis, scoer antaifer relazioni familiares. In element central è da fixare la collaborazione con tutte le parti partucciadas. Per migliorare la prevenzione, vien plinavant crea una collezione di dati centunala. La midata del clima nata noch in studi strusch in effekt sin il comportament de consum della populazione svizzera. 34% dels domandats indicescen che la debata del clima n'influenzesche an zuma bec lor decisions. Ulterjurs 46% discurren de dina pitschna influenza, better 20% ae la debata in effekt sin lor decisions de compra, comunicesche al servetsch de comprelezion comparis. Quai saia marcante mein de main che anche durante la pandemia, depi al 2019, sei la comparte delle persone che dica la debatte nei insomma ne gin effekt prest se dubleggiada. In l'Australia, al Great Barrier Reef, dati in primis indizis che le corals si ravvignen po' spesso entro 11 de sblacida. In monsum tardiv a procura per la sfradentada che è urgente man stata necessaria. Uscia è stata legge in il nuovo rapporto annuale dell'Istituto per la Prescutazione della Mar. Il vento e le onde hanno in plena vanta procurato che l'acqua cauda della surfaccia è stata con acqua più fresca e rasate più profonde. In il nord è la cuvrida di corals crescita per passa 5%, in il centro per 3%, in il sud è quella per ossa riducita, levet per 0,5%. Il presidente americano Donald Trump difende il presidente della FIFA Gianni Infantino. La FIFA facesse in sgrigiaivel sbagl se la rilasciasse per X in raggiunse il presidente, scrive Trump via sia piattaforma sociale. Infantino aia timunà al campionato mondiale de balapè con il pigon success insomma. Se Infantino giaia, ne vegna al campionato mondiale mai pli ad essere uscì profitabile ad adin tal success. Infantino stat massiva mein en la critica provede ses plan de privatisar parts de la FIFA ca fac naufragi. La FIFA a rinforzar se sustent per Infantino la fin demna.
2: La meteo.
1: Os veni per una parte bel, al centro mesdì se fuma magari in cinz nivels, a localmen podessi da in u lauter de gut, al più probabile en il sit. I resta fitch ciaut, con 30-25 grads e l'engi di notte, a 32 en la regione de Cuira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Kurz hinter der Snow, stupende Pause, der Kaffee, Tee, ich sitze in Zug mit Vitaminen, viel Kick, Energie. Ah, hast du erst einmal mit dir im Planeus mit Quadrils de Glatsch, kein Probabel, Luai, wonke la Pause der Snow, ey, affin. Gergine Janki, hast du in Moment, wonke ey, fineu, de mei, kun vus, ni vus, kun us. Shalom, meinsa.

0: Quai gi dils endisch duos tschits, bu mo quai che pertucca la situazione gi duos tschits e puncto nascientes. Bu in solia gratulazion per in giubilarni in giubilara che nasceus quai gi venza survigneu, aber forse scienza tutt onor un pau pitart, cui vegn cera gratulà per tettels medaglias che arriven in Svizzera de presente in grad dus campionatis europeis, qual d'atletica leva a Birmingham, qual de senuda a Paris, el Bassin a Paris es in Noe Ponti che combatte cusera il final sur 50 meters in sia disciplina da parada il 50 meters del fin per in medaglia da Birmingham se vessi diventare la sera da Simon E. Hammer che volgo dinia sia terza medaglia europeica su enter quella d'argien 2022 el hectathlon dus on su enter a Roma bronze el sigi leunc cusera E. Hammer el final da sigi Leona Tenzion in vista al comeback de Ditashi Kanbunji, la campionessa mondiale sul 100 meters obstacles. A cusera Chun von Lasnov miets final. Sa leuma sa che si è forma constante d'anton. A se tot va tenor plan vegn la Bernese, la pisperta del mondo sul 100 meters obstacles lu a cun batterles 10 mesa per una medaglia europeica. Ah, aber russa, lein merascitat bu x, no, a tutina intera romanches cica natalezzi oz, at survento tenor elakeo.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: Num de cia scienza termetter nu alla numra indisch dil mains duos decide cici de vus ca telefonescia us 0800 20 21 30 la scadiola tota cas pinada per fa viadi.

0: Io credo che collega Elias Zuzeus che surprenne l'usante la nuova massa e lo qualcasce propri gratulà per de dretch, sorben credo schon è un lavoro per quel che per la scadiola an tutte le lingue scalinau. Also, se usi un po' di cliché di venire tra scuola, scadiola lo figlio di tutte le 12 mese. Il piacere a via scar, a vostra cara, con telefona al radio. Gratulati a vige, musica e di ebu mal. A dati il reminente l'onda cudigna, quel bospari e la aua termala. Scuola, a brossa tier nostra desiderata, numero indice del mens duos della fortunata e Susi Spescia da Pigneu. Bienvenuti Susi.
1: Bienvenuti Georgina.
0: Da presente giù alla capitale, a Quera, vi depercirà Beadis.
1: Sì,
0: la scadiola va buona in Beadi, ma bene al Quinau. A tutto il resto, surlascio Susi.
1: Yeah, il Lucas Corai festivesce o ziu si son tavoli de nascienza. Car Lucas, eu gevigel en nom de mies quattr sores. A ti tot mol bien, pils proxims, o curonta si son te puccina vem in lebuc. A gevigel a ti tot bien, ca bia gevis mondi ce ne un en vigur, gauda la vetta, a quarsira figenza in viva, per in una buona pizza, a quei vin e non ebbe tenus quattro ore con le famiglie.
0: Ah, perfetto, Susi. Luesi, ora un deve quittare in tic dils Beadis, a suo enter se fa sì a dilu per la festa de Sisonta del Quinau.
1: Exact, quei vigenza si è gente.
0: Che stat a favogna, zens forse è un budget, ma la festa è la capitale, ha?
1: È la capitale, esatto.
0: Lo penso
1: che è Picaul.
0: Okay, è un, forse è un ingrat Picaul. Ad imper grat Picaul che Pigneu.
1: Ah, ho buon imper, ma grat Picaul. Se pigliai la piastra di Pigneu, vai su nudo in conto. No, sto pieno.
0: E qua è Dominiai Susi, è un persona di Ida. Cos'era? Salù, speranza che la scadiola feci la sorpresa in Gevigiada. A Lucas Corai, stupendi, bella festa, a toccan in altra gas, Susi Spescia. Stai bene.
1: Grazie, lo feci, in BG. Ciao, merci.
0: Ciao, ciao.
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno in Giadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in Giadina.ch

0: Una hazra ballada, la nova de Teddy Swims, den in hui dati la nova masa. Gergine Jan, chi sam tiede per fa plazza degli estuzeos, ca fa compagnia a vus, direcziun pausa de masgi. C'è dati du di Elias?
1: Gina, e faccio prima una domanda a te. Astu ne ha da dat bada, c'è un ocello, in certi lesi da fatta blerstunnels, finiscen con una storta.
0: Io sto attivando le mie cellule, mi vedo a due tunnels, con i sei giù della sorselva, G per G. In con i sei, Gesù G. C'è due pipa, D'accordo?
1: Ma hai ci potesse essere un motivo, potremmo fare un po' brainstorming. Ed è un motivo, ed è che c'è prescritto in regolazioni per fabbricare tunnels. Si va, si deve resguardarci, il tunnel finisce in una storta. Si va a tenere la topografia.
0: Cioè, che ti freina, sono.
1: Oh, questo è un buon argomento.
0: Si dati accidenti, che dati quello che ti sciola, sono in scodio sulle, o del tunnel, o buon tunnel.
1: Ma, al dettaglio, questo dai per mai, l'ho l'emissione, ma è posto dire tanti, ha da ci far con la lium, entro il tunnel e da dove il tunnel.
0: Lu surlascio Elias alla jish de quella de me un callos
1: precis
0: tuor del bugen de me un in gi tot special a propos jish schlerie dan soma de me un quel gi special cul sulaiva duas gande randeo
1: precis
0: a quei ben lusi gir e ad accompagnare ad esser tema de me un de chalou continuai bei in bugen con RTR ciao ciao a tocca la prossima.

60 francs bons spetten als Prozessausses. 5 Propostas sind possibles, 30 Vaccins der Jüt, avant man ebe üne Solution meiner alla Victoria. Tot quai da Speranza Oz, das 9.43 qua pro RTR. Cecausses, 60 francs. Ce Vaccins da fin giaossa via RTR.ch e l'ora ci avevet memorizzato questo. Vai a vedere una buona nuova proposta. Ci mai una forza alla vittoria.

0: Cun RTR, zocar, quart de las desch.
1: C'è Chausses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Iva Oz per bons in valur de 60 francs de Nickis e no cercians con una Chausse.
3: La Chausse può avere pliras funzions. La Chausse è in classica nizaivel. La Chausse può ins avere in da dance e da d'ora.
0: Ci c'è un'idea, ci c'è una proposta, ci c'è la soluzione. Telefonai 0800 20 25 30. 0800 20 25 30. Noi vain per 60 francs. C'è c'è una Chausse, ci può avere più funzioni. Un classico nizaivel. Ci può avere da dance e da d'ora. Lingis avertes, finosa guardora fitch quiet. 60 francs spetten an den Jackpot 0800 20 25 30. Chi vuol provar? E giù sono le candidate. E dove si sclinge? RTR, buon dì, qui Elias, pel c'è Chausses. Ci sa telefono.
4: Allegra. Also, ja, qui è Carmen.
0: Buon dì, donna Carmen.
4: Also, ja, di ses l'ura.
0: L'ura, mhm. L'ura, quella può avere più funzioni, può usare il tempo, può usare la data, può tenere stoppare il tempo. È un classico nuziaevole, può avere da dain, da d'ora, da in tutte le forme. Una bella proposta, l'ura, donna Carmen, però non ha la soluzione.
4: Oh vai, in quel non esce male.
0: Un bel dì, Gervisa. Grazie per il telefono.
4: Ciao, ciao.
0: 0800 20 25 30. Ci ha amo una idea. Noi c'è una Chausse ci può avere più funzioni. Un classico nuziaevel. Una Chausse ci può avere da daint e da d'ora. 60 francs bons da Nicky e da Jackpot. I pare da essere oggi una runda fitch quieta. E non sa tutti ancora a io dare il sulai. O c'è in giro una soluzione. Buon dì, c'è il telefono.
5: Bin dir, Elias, soll Daniel Berg.
0: Bun di, Sir Daniel.
5: Also, gerade spontan wärst du dich in Schmackenusch, also schon in Nussknacken.
0: In Schmackenusch. Cool, noch deiner, cool. Ist hier ein Klassiker, nicht so einfach. Es kann werden da ein, da da, es kann werden, du bist wohl. La Chausse può avere più funzioni, è che qui si può essere un po' discutare. Si dà una funzione sper al schmacciar nusch. Forza dovrà scommartire.
5: Io ho usato da avere un bottiglia.
0: Ah!
5: Un bottiglia per esempio.
0: Ok, hai.
5: Combinato.
0: Qua si potesse lasciare valere. Ok, Sir Daniel. una bella idea, creativa. Non basta però per jackpot.
5: Buon di vino, buon.
0: Qua è fine. Grazie, Fitch. Un bel dì.
5: Idea se quella. Ciao, Elias. Ciao.
0: Hai, ecrai. Oh, non è qua, tu sei un bel slancio. Charles candidati. In ultima ada faccio qua un appello. 0800 20 25 30. Ci vogliamo provare ad indovinare. Una Chausse ci può avere più funzioni. Ci è un classico nuziaevel. E ci può avere da daint e da d'ora. Ci cerciamo. 60 francs nel jackpot. Ultima chance per dare un telefono. Ed in schna. Continuiamo domani. E crai? Non conclude. Ah, un telefono per l'anno in conto. Buon dì, ci sei il telefono.
6: Buon dì, che ho dovuto.
0: Buon dì, Don Imelda.
6: Ah, io dico.
0: E se l'amo qua? Don Imelda?
6: Oh.
0: E se l'amo qua?
6: Yeah.
0: Ah, ce l'hai fatto?
6: Al Baum de
0: César. Al Baum, al Bankin. E più se funziona, hai, si può essere creare Setzer, Star, la Sura, far feste, classica nuziaevel, si può avere da Dainz, da Dora, al Baum, al Bankin. Don Imelda, er qua in Mutscher China. Grazie per l'idea, un bel dì.
6: Grazie, ciao.
0: Arrivare. E dove si sclinge lì stesso al telefono? Buon dì, ci siamo arrivati alla linge.
7: Bien dia, Elias. Teofil de Cavon.
0: Buon dia, Sir Teofil.
7: Io dico la smarcia nera.
0: La smarcia nera. Questo, liegestuhl, è qua.
7: Sì.
0: Ja già dici, cioè non creia per valader, smarjanera, un classiker, in postut lesse dir da d'ora, ma da deint, pussus funzions, spodesse creia argumentare, mo ci qua funziona, sarteo fil però, in un es la ciao se cerciada.
7: Buscinos.
0: Un bel di.
7: Semillonte,
0: grazie, Fitch.
1: Ciao,
2: presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-wohnwelt.ch.
0: Con un po' di pazienza, vai a qua a nuovo quattro telefoni. Con tutte le mie idee creative, idee che ci piacevano mai. Però, in giugno di quelle idee è proprio stata distruggere la soluzione. Tanto posso tradire. Da mandluna di meno 70 francs, le stesse ore, le stesse emitture.
8: I don't like walking around this old and empty house.
9: So hold my hand, I'll walk with you, my dear.

Gusti tuna pro RTR, mardils undas da vost. In 5 minuti das 10, dem un pein musica romantica per vossas uraglias romantias. Als bulais cun algordanzas romancia belgesche cun noi.

0: las novitats der RTR.
1: Il Chantun Grischun ha rinforzato il combattimento contro la violenza a casa con una nuova legge ed in Australia dati i primi indizi che i corals del Great Barrier Reef si ravignano plantio. Dopo di questi temi ad Laura dati os in le novità delle dias al microfono per voi è Corinna Schmidt. Buongiorno. Il Chantun Grischun ha rinforzato le misure per combattere la violenza a casa. Quai con una nuova legge che deve garantire la base giuridica per procedere coordinare. La Regenza Grischuna ha deliberato una missiva per mons del Cussel Gron. Quel tratta la faccenda in sia sessione d'ottobre. La legge s'orientesce alla definizione della Convenzione di Istanbul e riguarda la violenza antaifer partenadis sco er antaifer relazioni familiares. Un element central è da fixare la collaborazione con tutte le parti partucciadas. Per migliorare la prevenzione, vien plinavant creare una collezione di dati centunale. La gruppa delle cliniche di Valenz può guardare una voce in buon onda facente. L'an passat alla Pigonda Gruppe de Rehabilitation de la Svizra registra un gudoin de 7,3 milions francs. Tout en tot, an las clinicas tira passa in 10.000 pacientes a pacients, un nom en la communication de la Gruppe. L'an passat e la clinica de Valenz se messa ensemble con ils centres de rehabilitation de Turic. La Gruppe de clinicas occupesce en tant 2.300 collaboratures e collaboratures en 13 lieus stationars u ambulants. La midada del clima nata noch in studi strusch in effekt sin il comportament de consum de la populazione svizra. 34% dels domandats indicescen che la debata del clima n'influenzescia an zoma bec lor decisions. Ulterjurs 46% discuren de dina pitschna influenza. Beter 20% ha la debata in effekt sin lor decisions de compra comunicescia al servetsch de comprelezion comparis. Quai saia marcante mein de Mainkang durant la pandemia. Depi al 2019 sei la compart de las persunas che di che la debatte naia anzoma ne gin effekt prest se dublegiada. En l'Australia al Great Barrier Reef dati en prims indizis quils corals se ravegnen pu spesso enter ons de sblacida. In monsum tardif ha procura per la sfradentada che urgente mein stada necessaria. Uscia è si de leger en il nuovo rapporto annuale dell'Institut per la prescotazione della mar. Il vent e le onde ha in plena vant procurato che l'aua ciaude della surfaccia e se mastadada con aua pli fresche delle rasade pli profondes. En il nord è la couvrida de corals crescide per passa 5%, en il center per 3%, en il sit è quella per os reduzide le vet per 0,5%.
2: La meteo.
1: Oggi veni per grande parte bel, al centro mesdì so fuma magari in cinz nivels, al local men potessi da in u lauter de gut, al più probabil en il sit. I resta fitch ciao, con 30-25 grads e l'engi di nota, a 32 en la region de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdì. Mes Radio.
4: El cresce mons de colors, el fa musica romanxa ed el fabrici un pa punts tanter idioms. Nossa protagonista de che tai de la scena de quist defne, quella schli aina oz, in quart pas alles des, chi sarà el? Elias Tzeos, qua per vol microfon, undi. Il comenza meint, fan The Kid Laroi, e Justin Bieber ed es dice nuovo stay restai

0: Üna chanzun da bellezza, un classiker. All good things come to an end. Nelly Furtado, qua pro RTR. Gigi è in cerca di storie musicali accompagnate da tipi di musica. E qua pro RTR, da queste ore, precisa il dretle.
1: C'è taglia la scena. Inspirazione di storie da musicisti e musicisti.
0: Ciao a tutti la RTR, questa stava a tornare mince di tips di musica e ci città la RTR conoscerà nostra ultima protagonista di questa stava che taglia la scena. Qua abbiamo un paio di aiuti.
2: E faccio musica da pop romance e ci conosce mai o noi, quando sai, ma forse ci conosce mai loro per via del radio o per via delle media o sui concerti.
0: E Claire, è stata qua da la musicista in giardinese che non conosce Fitch Bein e ci presenta giusto una delle sue acne canzoni che avessero meritato più attenzione. È stata qua da?
2: E sono Bibi Vaplan e se la domanda c'è una delle mie canzoni che avessero mai meritato più attenzione e c'è qua Fitch una greve domanda perché c'è in generale c'è te greve o zindì da ci fermo attenzione ed è so scheblare con tutto questo mondo digitale e stramette ora in una canzone con tanto amore e per ci fermo attenzione è proprio da fare con piccerolas ma se avessi da declare ora una canzone l'ora gesta forza also Crazy Popcorn un quella che te fai schon super cool e quella è tenormai in un paio di ma scoditi, è sgrif. Da di, declaro ora una.

0: Bibi va plan con Crazy Popcorn un musica romantica e musica da nostra protagonista da c'è tai della scena. La Bibi va plan da tutte efne tips e di storges da musica. Emalek, vos pranza er e demanda queste ules dai de più qua pro RTR. E del rest, vi RTR.ch da la surista da tutti i tips fin già menzionati. Questa stacqua sono fin già 32.
1: C'è Tidal la scena.

al reggae per la buona ora, per la bella ora, per la razza del sole, Sunshine Reggae, Laid Back, questo è RTR. Ma deve a mezzodì o se dura mai un bot, le 10 e mezzo.

0: Scoletta, musica romantica per RTR.
1: Il Gelender.
2: Presentato il concerto da voce suaves, Le Corne Noire, e Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mustè.
0: Oz e daman, anamo le als dis d'avventure romances a Winterthur e Turic, vuol dire impostit per la diaspora. Sin clear poner romances e romances da qua, ir ma e crai, i valer la paina impostit per romances e romances. Io la bassa, infos per le occorrenze ci durano un inter di amici e ci cominciano le nuove dai via calendar.ch. Sai qua è zambriar, farriert o fabriciar roboters. Per i fans della base con tuons è una spiorta ideale per concludere queste vacanze da sta e per forza imprendere a conoscere altre romance e romance della base.
1: Il Challenger.
2: Presentato il concerto da voce suaves, Le Corne Noire, e Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mustè.

0: Es musica da U2 che vado a dire qua.
1: One. In 20 minuti le sündes.
2: RTR. Sind vostres urales.
0: A Trun, ein tel spazi d'art Matthias Specher. Alle, da spöel mai un'exposizion col titel Specher e Specher, in gio c'è la figlia de Matthias Specher, la Venice Specher, per scrutescher cun les ovres del bab l'interaktion tanter, citat al spazi visibel del portret del chomp energetic Schaffi. E da questa sonda una guida speciale ci dà un paio una invista in quella interazione per imprendere da più vai no assa al telefono la Venice Specia e le svesse artista e la accurata l'exposizione con ovras dal bab e le sagnes ovras e della raggiungiaina e la Francia del Sud a Baj. Bon di, bonjour, donna Venice.
3: Bonjour.
0: Venice Specia, ella fa questa sonda con la guida in l'exposizione c'è la accuratà. Che caratterizza l'exposizione Specia e Specia?
3: L'exposizione mi ha conto forza che già è l'arte. Quella sa essa sentita, è l'incontro col pubblico e c'è campi d'energia che si servono e la combinazione di malezze, installazioni ed obiettivi da due generazioni, in quel caso, mi va a Dio.
0: E la discorso qua di un chomp energetico, cosa può essere declarare visitadras e visitadras? C'è quel chomp energetico?
3: Il chomp energetico è una seconda forza che già è l'arte. In ovra dat ein Gesetz in Champ energetic. E quella se schlargesche tras l'interactions con altres objects, se sorto con le observature e l'observatura.
0: Also schenke korrekt, wohl kodir sche wart un portret in combinazione forza cu un altro, es qua er coce reagisch in quel portret, per example.
3: Exact, yeah. Il campo energetico sa essere evocato l'intervallo dentro due obiettivi, il non visibile che sa sentire. Sco la pausa dentro due stunde in una melodia.
0: L'exposizione è in sonda, le 2:15, quella dura un'ora. C'è poi un altro aspetto con la guida, quella dai già un paio in vista più dettagliata. E l'exposizione?
3: La possibilità di vivere momenti meditativi ed energetici, immaginai momenti irritanti e meravigliosi. Tras la sentupada dentro ovre del mio bar, che in demanda 1958, stocca 2008, con sculture, pitture, reliefs ed obiettivi, e mai ovre da 2010 stocca 2026 con installazioni che ho concepito specialmente per l'IUC ed è installato in situ. Dentro quello lavoro muoio un lavoro con tente da Cina in pupiale da Gembo faccio maun e dai dat inclusiv in der Poesie der Henry Specher, Miau, der Vater Matthias Specher. Quei stue vini am Arab, oder quei valu elentire stanzere don und tun, quella Poesie, cun l'alphabet de Matthias Specher.
0: Ich meine, in deiner Brunne,
3: der
0: Hi. In deiner Brunne, da scovriert, ich meine, questa sonda, las 2:15, la guida de Venice Specia tras al spazi d'art Matthias Specia a Trun in Giocci da Punta Ovres da 2 generazioni Specia. Questa sonda, las 2:15, todas las infos daia via calendar.ch.

0: Ella Henderson con Ghost. Desch de las Undes, da ja qua pro RTR. Per impisse Mainz. A moda, in forma, compacta.
1: RTR Impuls.
0: Als Impuls, l'episode da Dots, col titel Ristretto, da Plazzi Fluri, cins meina in l'Italia.
2: La Piazza Grande e il Mercato Siciliano era ben planita. Masses de persone, chi con apparati da fotografare, chi con pins parisolets e chi con schlinges leves che devono al vent. Chi veva in sandales e chi mava ni merde se veva i peblots in quals craps quadri scalirai. Io se sento il bain e se gichs. Marchant sulla piazza, en las fuoles de persone, croda ella soia mai, la caffetteria. In una grande inscripzione su riesta entrata muosse chi che meina ella Caffetteria da Giovanni. Io entrel in una pinche bar entre dem in una pinche stanza. En la stanza ne gine soppies. Quale sen tutte sorte dos in la terrassa? Io tracel quei fa sen che ho aia dina bia laura e den cheu tutte via ne gine platz. De vos la bar sta di nom con in schnutz scoi on conosce il sciocmo del giug de pibaul dels Game Boys, al Super Mario. Giovanni mera si mai. Io creut che la viu e mai e studiau. Aha, in de quest tipics turists, nen ton de monde al tutina, cosa desiderano? Io se girs a mamez e con la sevida che vai mo in tec bugia nel caffè, io desiderio un ristretto per favore. El fa el. Con inferm grazie e pagant 8.193 liras, ciapliau mi ristretto e svaneschel. Quei imbi sentiment, la calira siciliana, la veste sin la mar, ne vende la piazza grande, in ristretto entem un dolce far niente. Vos capis, se raquent il buvi na vonla historia e lascial vus en quei bisiemi, perciò io vai lo buivo il ristretto, et die, quei mi dada sentiment fabulous, perciò che io son de lo tutina buquad del caffè, denton c'è feins bo tot per il sentiment d'italianità.
1: Impulse.

Subeve la radio, vuol dir fa ir più da dot al radio. Qua la chanta l'Enrique Iglesias qua con ses compons e qua es una buona idea, osa venem pi una buona canzone.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tumegl è l'aua de Baiver venida contaminada in traslavors de construcțiun, ed il centun grijun rinforza il combattent contra la violenza a casa con una nova legge. De pli de quals temas ed Laura dati os en las novitats de las Indisch, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. En la fracțiun de Tumegl en Tumliascia e l'au de Baiver venida contaminada en tras la vursa construcțiun. La Vișnanca apelescia per quai a la populațiun de far bulir si l'au avant că trovar quella per Baiver, cuginar o e per la Vardens. A persoanas can già bai vi au a contaminada a camussen aifer 48 uras sintoms de fevra, la sfuira u de render ven consigliada consultar in medi. Noch la Vișnanca veni lavora cun tutta forza per schliar al problem, quai posse per adorar plir s'dis. Il centun region rinforza sias mesiras per combattere la violenza a casa, quai cun ina nova legge che due garantir la base giuridica per proceder coordina. La regenza regiuna ha delibera ina missiva per mauns del Cussell Gron, quel tracta la facente in sia sessione d'ottobre. In element central della legge è da fixare la collaborazione con tutti gli sports per tutti. I va però er per campagne di sensibilizzazione e progetti di prevenzione per ufans e giovanils. Oltre da quai vien crea una collezione di dati centunala. L'an passat è si vien registra in il grigion 260 casi penals in connex con violenza a casa. La gruppa delle cliniche di Falenz può guardare una voce in buon onda facenta. L'an passat, alla più grande gruppa di riabilitazione della Svizzera registra un guadagno di 7,3 milioni di francs. Tutto in tutto, alle cliniche ci passa 11 milioni di pazienti e pazienti a nome della comunicazione della gruppa. La Tumpassà e la clinica de Falenz si messa insieme con il centro di riabilitazione di Turic. La gruppa de cliniques occupesce intanto 2.300 collaboratures e collaboratures in 13 lieus stazionars o ambulanz. Sin l'entir mond an catastrofes de la natura c'è giuna demain dons la prima mesedat de quest'on. Questa reduzione n'indicesce però bec che il privas della natura se calmien, punctuation als experts della riassicuranza Swiss Re. Del Genefin al Cercladur an Katastrofe sin in Tiermond c'è giuna dons economics da 107 miliardi dollars. Comparia con il medem tem de l'an passat e quei bun in terz de main a comparia con la media dels ultims ons radunt 10% de main.
2: La meteo.
1: Oggi vengo per grande parte bel, al centro mesdì si forma magari in 5 nivels, a localmente potessi dar in o l'auter de gut, al più probabile en il sit. Il resto è ciao, con 30-25 gradi l'engi di notte, a 32 e la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Il Matteo è stato questa stare a lavorare con la nuova musica il Val Frisal sur Braille.
4: Sai quai, mi dades di una mano.
3: Ho scelto una musica attuale da del, mi dada, da dine qua, ora della Val Frisal e si è arrivato però con nuove canzoni. E quando voi siete ritornati, al fin già, date risposte ad RTR, la nostra redattura di Vita e Creta, da Vart, il segno della vita. C'è niente qua per Matteo, quanto c'è quella da ci fare con musica? E che ci desse da fare musica in una ciamona senza acqua corrente e forza elettrica per 6 efnes? Qua è durina quella prossima mezz'ora. Elias Tuzeos per voi al microfono, fine mezz'di, voilà.
5: Con buona musica, trasla.

0: we could dance all night.
1: Mattia De Fons ha lavorato durante la stavi da nuova musica in la Val Frisal sur Braille. Se Zefnes è stato là, è giusto da vostro ritorno il da casa a Lax, a il fin già pudu, forse er stuvu, rispondere alla domanda greve da vart il sen della vita.
2: Il sen della vita per mai è ancora il sen adina essere meraviglioso, prendere vere le cause, ienz in conquistions, essere co, per amici, le amici, et dat lasse in se setz. Io credo che è con massa sens per mai la natura in sen della vita. I si danza ne omar a tot un pao de pilons ne ven, per exempel, vese les causas con distanze, ort autres perspectives. Per mai quesi sco massa facturs che venien insemen, che daten a mi in sen.
1: Per ci non es la musica, per Matteo, sei sen della vita. E ce rola iova la musica? Respostas sunt quellas in da più domandas. Dai qua la prossima, mezz'ora, pro ondas RTR. Quis qua, musica, da Matteo.

0: RTR, las Undes e Dudes, una comunicazione de traffic.
1: Vias e traffic.
0: Sün l'autostrada a Traides es da fare attenzione tanto a Tusan, Süd e Zirani, des persunas sün via. Attenzione sün l'autostrada a Traides, tanto a Tusan, Süd e Zirani, persunas sün via. Ne vendo di giusto avanti qua la canzone musica da Mattio. Il è la musica ed è la tocca mince cor che accompagna tai tras bene schliet e gi e noc. Qua è chantal qua al Mattio. Vite e creta invida el per filosofar da vart al sen della vita. Quant sen da la musica a sia vita?
2: La musica è schon una grande parte della mia vita. Io leso aber budi che dat in scena mai avete. Se in un modo schon, aber in l'altro modo, also ich go in Liuk, ne ho kin sa, se domanda causes, et an curi causes, et studia so de situations, alle vette che facente am for sins. Per questo in un modo, se schon integ in scena per mai, per vede quel che ho fatto, la qualche data mi an sicei, qualche una costante in mia vita, aber è ad in una curie se domanda.
3: E gli è il senso della vita, gli in curie, gli essere in via a cercare il senso? Also il senso della vita è in curie il senso?
2: per quei circa, io vai studiare, ho davvero naturalmente, faccio mi aspettare su Londra, c'è il senso della vita, quella è la più grande domanda che date, cioè di dabbia. Domanda che va un po' risposta alla vita, quella è forse la più grande di quelle. Ma c'è che in senso, più senso alla vita, per me è già un curì, il marà in tua, di essere per certo, c'è che c'è bello in tua, forse è vero marveglia sulla vita, essere avviato. Bo piardere c'è quel fiuc per quella merveglia, per maradre c'è sinistra c'è che c'è bella. Divina vancia in quella voglia.
0: Il senso della vita è di avere contatto con altre persone. La fine della vita è qua ci resta. Il incontro con amici, con famiglia. L'intonare per la musica. Mattio ha lasciato volare un clavazzin. Cool helicopter sinchamona in la Val Frisal sur Brail, qua per scriver canzuns. Torna or de la Valle sel con un album inter e di aia fat senda dir sinchamona per lavorar.
2: Per me ha fat gran senda di sel cool con chans che io level de dit schon fa. Et jes vel dit bo metter avon schoi wenn du adesser et e vai in tek prancurienze che ni af prancurienze che ni af sen forse en quel che ho fetchel. Quel war schon ein Flyntick, Buschbei.
0: Alchata, quel Sein in quatschel fa, non do din de pui de Matthieu, da voin Zicin Musica, qua pro RTR.

0: Sommer macht melancholisch. Provinz. Cent'acqua pro RTR, disch nuff passa las windas. Cesel sen de la vita. Quella domanda risponde a minchün otter. La risposta es fitch individuale. Matteo De Funz non ha betut sia roba de sis in ciamone in la Val Frisal e la er tutel clavazzin ed otters instrumenti con el. E la domanda sulla quale eleva una risposta fa quai c'è fetch in somma sen.
1: Io vai un flau massa temps, c'è temps per puspei ritornare in tic, tir le slogans che son bugien, tir le cause, avventure, tir la natura, vivere in te gauter che quel che fece il normal ma in quel che in Tiron, la normalità, per cui.
0: La fortuna per Matteo e le smicciate le cialurs che non vanno in regioni più basse. Forza a ir al chef reist e la mancanza de dotters maglia temps iuda per la creatività. E lesi mince cas torna con musica e scels occupa moda usce intensiva con musica. Cotuna ses sen de la vita. Sin quai nos ama ti voglio lasciar aint. Da metter ses sen de vita in tunze plez.
1: E cau ie scine grande demanda et io sai scobo. Ok.
2: Se vesbo metteren tunz a plaits de dina canzun, per exempel?
1: Na, io crebo che se ves disco al sen della vetta tuna. Jens c'è fitch profond, jens c'è fitch longe, di un quer la profondità della musica, per mai esce tot quel che ver va profond, quei ein gran sen, a quei jens c'è che un quer la musica, per io leso insomma bo pretender che se ves sunaca o il sen della vetta en tunz, e cau forse in sasse domanda in sa filosofa in sa cincia azurt londer aber che forse keine meine grande incumbenze per me de sa sa udisch kai tuna
0: il sen della vita vite creta filosofesche da vart colla domanda l'inter discors con Matteo De Funz chatavet via play RTR in giuce voce chatavet ir tot celes episodes in connex con domandas filosofiques e dal sen della vita. Qua moina canzun del Matteo, questa è Aura,

0: Gracie Abrams, Look at my life, il mardi dals undes de vost, las undes e mezz con RTR. Corinna Schmidt, alles novitats quartas.
1: En la fraktion de Tumil en Tumliastja e lau dabei vervenir de contaminada en tras la wurs de construktion. La Vishnanka appellesche per quei a la populazion de fabulir si laua avant que dovrar quella per baiver, cuginar o erper la vardenz. Il Centun Grejun rinforza si es mesiras de combatter la violenza a casa, quai con ina nova legge che due garantir la base giuridica per proceder coordinà. La Regenza Grischuna ha deliberato una missiva per Mons del Cusel Gron. Ad in Siria eine Drecire condamna alla morte l'anterior presidente Bashar al-Assad, Kevni Kupicha. Al dictatur che si chiama al momento in Russia, venne rinfacciato ammazzamento intenzionale, tortura, arrestazioni arbitrarie e crime contro l'umanità.
2: La meteo.
0: Da vam jetzt dieses Formel magari in chines Nüvles, e lokal mein Podessa dar un oder lauter Gott. Da blöv ja. Pü probabel in del Süd, i reste

6 minuts las dudas. Elias Zuzeas dis Arevair. Il studio de Radio Surlascia ad Anna Selina Quinter pel magazin del Mezzdì. A voce vi già buona compagnia con Ondas RTR.

0: Katy Perry, Firework pro RTR.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Gratulare a vostras Charles e Charles live al radio per l'anniversario. E millis de persone stylen. Qua è un privilegio ed un palco che RTR sporge mince di. E tanto tutto e tutti giubilares e giubilars. Traino la fine dell'emissione, amo la busce, per una giubilare, un giubilare, ci guadagna 2 bons per il buon ingegnere a scuola. E vale la pena. Al microfono, Elias Tuzeos, Allegra. Oggi in giugno gratulazioni via formulare in scritto, se ci non fanno giusto un sil via se in qua ci descapita oggi va a mezzodì, curce la... Georgina Janchi ha fatto con l'appello per la cupina, ha annunciato la Susi Specia da Pignio, per regalare con la cupina al quina Lucas Corai da Favoncia, 60 ans.
3: Car Lucas, io diviso il nome di mie 4 sores, a ti tutto mal bien, pels proxims, o curonta si sonta puccina ve mia lebuc. Diviso il titolo bien, che abbia diviso, mondi ce n'è un envigur, gauda la vita, a quasera figenza in viva, per una buona pizza, qua vien e nom de nus 4 sores con nur famiglias.
0: No, ci vediamo blair plagiare a Lucas Corai da Favun, con la cupina, con le ducerie, con i bons, per 60 ans, tot al bun.
1: Per vos. Con vos.
0: So, adesso sono le 12:32 e abbiamo 2 opzioni. L'una è telefonare e ce le scrivere in WhatsApp. No, cominciamo a Pacific col telefono, offrire vocal palc, 9:00. 20:25:30 voi potete telefonare, gratulare live al radio e con un po' di fortuna guadagnare 2 bons per il buon in giardino a scuola per la giubilare o per il giubilare. 9:00 20:25:30 il numero del studio RTR, noi siamo qua fino al main quarto per la luna. Tempo vonda per tutti i vostri giovani d'anniversario.

0: L-I-F-E-G-O-I-S-O-N, Life Goes On, la vita va in avant. Noah and the Whale, qua per RTR, plus gratulazions e no bivniantain, la prima gratulante via nola 825-30. Gabi Kandrian, da Malanz, ci telefona per la figlia. Allegra, buonasera.
1: Bienvenuti, buonasera.
0: E allora, con c'è plez, da c'è una gratulare?
1: Io gratulasse mia figlia, la Tiziana, a Givijasa della Tobien, buona sanadat, che la stetia sina cara a gnocca scottocan da cheu. A tkoi Givijan sias duas soras, la Selina, la Lara, al bab, a mumma, alla statas, al tat. A tokos can conosce da.
0: E con trai sons, alla Tiziana fin già una petta preferida?
1: Gela je c'è de cioccolata.
0: Ok. Cioccolata. Ok, la sa fin già con tre zons c'è c'è des bun. E dosa va na eramo plazzange vis de musica qua funzionana van c'è già o da Traufer, Traktor. La Tiziana tai la ent Traufer.
1: De letza a du de quella os let la dina po spette cla Traktor.
0: Ok, allora fai il Traktor per Tiziana. Luna Kandrian, ciao drei Sons. Donna Gabi, una bella festa con la figlia, con la famiglia e grazie per il telefono.
1: Beh, grazie, Fitch.
0: Addio.
1: Addio.

0: Ah, quest. Sco mail. Per l'orma. Something stupid. Frank Sinatra e Nancy Sinatra. Qua pro RTR. In giù c'è non bifnantà in la prossima gratulanta via 0800-20-25-30. Paulina De Dual, da Parsons. Buonasera,
1: allegra. Buonasera, signor Elias. Il es gratulare alla mia figlia, Patrizia Maximovic, se si 62 aval anniversari. A divigira della da cor tot il buon, buona sanadat, a bler bel anzeman. E io, l'essere ringraziera della fitch per tot quel ce la fodegna con la riva, anze ringraziaval, cuci anze civili. E io,
0: 62 ans, celebresce la figlia, fa la forza in una festina o altro?
1: Ben ben, la fa scionenza, ben ben, lo fa tutto, di sapete tutto. Ben ben, a chi giù spezzo la degna la stata iona, da loro vini la degna gli occhi. Per la posta degna nicra, loro dati senza c'è.
0: E arriva la figlia e su in visita a Parsons?
1: Bagna la riva, mince tanto, dir l'altra figlia Astrid e la Gida non ci sono, si va anche il figlio Claudio, ci va a dire a Bagna, proprio c'era un fan, se sto a dire.
0: Che flotte. Ok, ma allora, gratulaino la Patrizia Maximovic, sin 62 ans, con un gewisch konkret da Saso Afsinik und seine Oberkreiner Trompeten-Echo.
1: Ehe, gugent, gugent.
0: Dona Paulina, grazie. Un bel dì.
1: Grazie a voi, un bel dì.
0: Grazie.
1: Addio.
0: Addio.

0: Trompeten-Echo, Saso Avsenik und seine Oberkreiner dedica al 62-Avel de Patricia Maximovic de Iona. 0-800-22-25-30 il numero per gratulare qua live vostres charas e charas c'è un otz anniversari. E noi vanno fin già al prossimo gratulante al telefono. Sar Adelrich Caminada, ci des in sede San Vittorio, ma ossa sul Mises. Allegra.
1: Jevain, buonasera.
0: Cos'è la vista?
1: La letta bellezza.
0: Qualche
1: bellezza. Adesso non è in fine, lo fresh. Tutto in ordine.
0: Quel craio. Sir Adelrich.
1: Si cava un po' scecchio.
0: E il telefono per gratulare a Sesquina?
1: Ja, weil mir Gratulation war a Carlo Caminada. Lei si è visitata il tuo bien, naturalmente, in buona sanità. Ad un vino con via plegé, con si hobby il città. Ad oggi, in bigli da fiesta.
0: Schell, stes descriver al Sir Carlo. E se in tip ci fa un paar fiesta o piuttosto na?
1: Oh, è piuttosto modest.
0: Modest, ok.
1: Modest.
0: Dai a forza una torta prediletta c'è il mangio in petta?
1: Io sai poco, io sono simisese, delle giuquera, io sono poco orientale.
0: Ok, in cun in sei scontorni se avrà sura c'è torta c'è la gente, intanto però tra metà non musica, almeno adattata c'è ci pertocca il nome.
1: Jevain, come fessi il giovici il Marsh San Carlo.
0: Il Marsh San Carlo per al Carlo camminata c'è 70 sezons.
1: Jevain.
0: Sir Adelrich, un buon tempo sul Mises e grazie per il telefono.
1: Grazie a voi.
0: Addio.

Precis, Luna, os allora qua con RTR, als indes de vos, l'ora delle gratulazioni. Quindi, c'è, uno potrebbe vedere. Per telefonare, gratulare, voi potete inclinare e scrivere in WhatsApp o in SMS direct sul nostro telefonino, il numero è 079-200-7097. Non prelea in vostro messaggio in vostro nome ed è qua, tutti i messaggi ci arrivano per mincia giubilare, dai una chance di guadagnare due buoni per un buon termale, non tranne la busta, la sorte alla fine di questa emissione. 079-200-7097. In quel numero potete scrivere WhatsApp o SMS che non prelean in vostro nome per vostre giubilare, per vostre giubilare.

0: Musica svizzera Eileen Alistair, Where's the Fun? Questa serie è passata a luna colore delle gratulazioni. E resta mo circa 5 minuti. Se vuoi live gratulare, mo d'inciun, per esempio, al telefono 0800 20 25 30. Live con un giovisce di musica 0800 20 25 30. SMS o WhatsApp era modo possibile, quasi un altro numero. Che fosse 0079 200 70 07.
1: On nous a trop appris à se préparer au pire, éviter les

0: Heading for a fall via con dias 17 passare l'une e 9 su niemand telefon dall'Umbrain. Bistianca Paolo il telefono, allegra.
1: Ja, buonasera.
0: No, gratulai.
1: Ja, hai, a Ron Bricker, sinzi 31 anniversari, a ci vigiamo del to bien, buonasera da, e bien successo in avon. Il sta sia flon, io vi fa in avveseto, dopo un mese, brele era buon turno, in c'è casa di giù il cantonuri, terzo genitors, e a casa in cara donna, ad una figlia, in una cara figlia, a minchaton venne con quella l'ultima sì, per quella si è già visto la canzone di Kloster Stalin, God Schütze die Frauen.
0: C'è adesso proteggere le donne di Aaron Bricker, la figlia e la donna.
1: O proteggere, forse la gente, via, perché venne in minchaton il tuo in te, via, va.
0: Aaron, fa l'ozio un po' festa, fa la fin defna.
1: Il venne ad essere, il c'è Andre, ne c'è Schmino Andre, venne ad essere, e l'hai di fluola, e la donna. A minchia casa, ne ho zien giù, a baria venne sono da parte del che città la radio la morte.
0: Perci grataia con la sorpresa.
1: Yeah.
0: Ok. La musica è pronta, Serbiciao. Grazie per il telefono, un bel dì.
1: Stava in ciao.
0: Arrivai. Ciao.

0: Klostertaler Gottschütze die Frauen, Ludi per Aaron Bricker de Flonci, hat 35 Jahre e quel Zettel, che venosa in die nostra Schakla, und ci sono ein. Das quattro persone ci sorvegnen oz gratulazions qua via RTR. Davanti a fein qua, vezza giusta, ci desriva amo last minute un WhatsApp, es in clear, ir quel WhatsApp, quel plazainamo. Tiziana Kande, a nomen du dir, come zemein de l'ura, aoz 3 sonze, desriva un WhatsApp, hallo, d'accor, gratulain Tiziana Kandrian sul terz anniversari. Ci bisogna tutto il bien. Gaude in BGOZ e mali in bien toc tuorte. Non spatterciain vi dettai se le grain de visita e puspai. Car saliz da tia cuserina Simona con bab e mumma da Hindelbank. Ok. Ossa vaina craia totals gevuse. Pricela Tiziana es finja ein la trocla eint. E per ci resta fair, ci mincino alle stesse chance, non stanno a fare un nuovo zettel. E traino se la sorte, ci godogna al puschel, non al puschel, al bons del buon in giardino, scuol, dus bons, tramettaino ad Aaron Bricker da Flontia, az 35 ons. In nome da RTR, lesa gratular a totles jubilares da dots, dals undus da wurst. Er schavo nun ischet, nütz manzonats qua, spranza, weivet un bel di, Spanza splendura col sulai oz a moin pain più bel per vostre armes, per vostre dita feste. E spanza pisera vostra compagnia, vostre contorns, ci vo passantai vet un bel di, con surprises, con vives, con inscunters, con vostre trats predilets e con regalins. Ci fan piacere vo. Tot, tot al buon. Non più l'incom già per intanto, già grazie a Fitch per l'attenzione. L'intera ora delle gratulazioni dai da telar via rtr.ch. Al microfono si accompagna Elias Zuzeos, Romancia, sta benin.
1: RTL, las gratulazions.
2: Il suente mesdì, tar RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: las novitats ter RTR.
1: A Tumeglie l'aua da Baiver contaminata e il Consiglio federale e Parlamento incontrano l'iniziativa di neutralità. Il les duas, mio nome è Erwin Caduff, benvenuti. A Tumeglie in Tumliastia e l'aua da Baiver venida contaminata in tras lavurs de construcziun. La Vishnanka appellesce per quai alla popolazione de far bullir l'aua avant che duvrar quella. A persunas che hanno già bevuto l'aua contaminata e che mussano per 48 ore sintomi di febbre, la fuira o da render, vengono consigliate a consultare in medi. Tenor la Vishnanka viene a lavorare con tutta forza per sliare il problema, che possa intanto durare plirs dis. Il Consiglio federale ed il Parlamento raccomandano di refusare l'iniziativa di neutralità senza controproposta. Il ministro dell'Exterior Ignacio Cassis ha pleda per il status quo. Mo a scia mantenga la Svizzera in spazi da gir in la politica dell'Exterior. L'iniziativa veglia fixare una interpretazione non flessibile della neutralità in la Costituzione federale ai nom e nel codeget da votazione da vart la faccenta che vegna il 27 settembre avanti il Pievel. Erst l'iniziativa venne rinviata, resta la Svizzera costant neutrale ed armata. Per il secondo dì del processo contro l'anteriore chef della Banca Raiffeisen Pierin Vincenza, la Direttiva Superiore di Zurich rinvia praticamente tutte le proposte dagli avvocati. Hier avevano quels de nova meine improvada, lasciar crudare il processo, trant rauter cum pretender che las rinfaces sein suranadas e che ils acts de processo na sein bec complets. Il persura della Drecira ha detto che ins naie udi nagins novs arguments, il processo può pie continuar scoplanisà. Per l'enciata dell'interrogazione a Vincenzo accentuò che il navigna a far nagines indicazioni da varzi es relazioni personali per proteggere sa sezze e ses ambient. L'anterior presidente della Siria, Bashar al-Assad, venne sentenziato alla morte. In assenza a una dreciera siriana declarò il culpante per vide ammazzamento intenzionale, tortura, arrestazioni arbitrarie e crimini contro l'umanità. La guerra civile in la Siria ha cominciato il 2011 ed è venuta terminata il 2025 con Kupichar al-Assad. Tenor estimazioni ha la cagione alla morte di un mezzo milione di persone. Al-Assad vive attualmente in la Russia e finosa na Mosca bec extradiel.
2: La meteo.
1: In amide tanz con agut, il sulel dominesce vin avanti, il suo intermezz di sa forman in cins nivels de cumulus e di podar singul suradis e durizis il plicionc en las valadas dal sit. En il Sursens vegni tranter 23 e 27 gradi, in Surselva 25 fin 29 ed in la regione da Quira in fin 32 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.

il 20 mezzodì per RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats ter RTR.
1: Consell federal e Parlament encunter l'iniziativa de neutralitat e la Corea del Sud ha arrestat dus probables spions chinais. Igl las trais, miu nom Erwin Kaduff, ben vegni. Il Consell federal ed il Parlament recomandan de refusar l'iniziativa de neutralitat senza contraproposta. Il minister dell'exterior, Ignacio Cassis, ha pledà per il status quo. Mo a scia mantegna la Svizzera in spazi da gir in la politica dell'exterior. L'iniziativa veglia fixare una interpretazione non flessibile della neutralità nella Costituzione federale ai nom e nel codiget de votazione davanti la faccenda che venne il 27 settembre avanti il Pievel. Erce l'iniziativa venne rinviata, resti alla Svizzera constant, neutrale ed armata. La Corea del Sud ha arrestat dus anteriors commembers dell'armada chinese per vide suspect de spionage. Inde dels doi avertat la cun in equipament de profis la comunicazion de funk trant jets de combat sudcoreans ed americans. L'autor doi avair engagà in a collaboratura della base militare Camp Humphrey, la pli gronda base militare americana ordai fra gli Stati Uniti per venir a datas militares confidentes. A Camp Humphrey en passa 28 milisoldats americans stazionats. A doma dus ven rinfacciada aver favorisà l'inimì, per su enter poi dare in la Corea del Sud prejun per vita duranta. A Tumeglientum Liascia e l'aua da Baiver venida contaminata entra as lavurs da construcziun. La Vishnanka appalescia per quai alla populaziun da far bullir l'aua avant che duvrar quella. A persunas cangia bai vi aua contaminata e che musen ai far 48 ore sintoms da fevra, la fuira o da render ven consigliada consultar in medi. Tenor la Vishnanka vegna a lavorare con tutta forza per sliare il problema, che possa intanto durare plirs dies. Ier è in auto brigia completamente da manaival da tartar in una frazione da cazzas. L'annunzia è arrivata per la polizia cantonale la sera alle 5 mesa. Il pompiers han pudi impedir che il fieus aderasia sin la contrada. Suenter schiars duas uras e l'acziun sta definida e la via puspe venida dada libra per il traffic.
2: La meteo.
1: Da meune pushmeun resti sulle liv e ciaut, me semna dati la chance per uradis e durizis, gievge plitost bec, gievge poi venir in fin 34 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
2: Cun semper verz.

0: Las novitats ter RTR.
1: La suprastanza comunale de Pontresina ha refusato un recurs contro la votazione de domenica prossima. Esco in prim paese rap a il Libanon striccia la pena de morte or il drec penal. Egli las quattr, mio nom, Erwin Kaduf. Benveni. A Pontresina dati questa domenica in votazione all'urna. I va per una domanda di credito di buon 10 milioni di francs per realizzare la nuova piazza di sport Rosetsch. Alla suprastanza comunale era venuta inoltre la domanda di spostare la votazione per vide sbagli formali. Senza aver consultato in consigliere giuridico esterno e la suprastanza venida alla conclusione che la missiva sia formulata clare e dettagliata, ossia che la popolazione sia informata bene vonda per poter decidere. Da Maikinsa 10 di spede da far recurs contro la decisione della suprastanza comunale resta il risultato della votazione mo provisoric, finché il 10 di inspirats. Che cos'è il federale Parlamento rinviesce l'iniziativa per alimentazione era inconoscente, avant las medias ha il ministro d'agricoltura Guy Parmelin anche explicia in agiada ils motifs. L'iniziativa pretende in pli aut grad d'autoprovediment, trant'rauter cun cultivar da pli nutriment vegan. Tenor Parmelin sei la produzione de mangiativas animaliches, sco ciarn, ovs e ciagiel dentant de grond importanza in Svizzera. Blera surfaccia na sei bec adattada per cultivar ers, ma bain suleta main sco pascira. Il Libanon ha abolì la pena de morte. Il Parlamento ha approvato in amidade da leja. Uscia è il Libanon l'emprim paes arab che striccia la pena de morte formal main ort il drec penal. Tenor la nova leja vengen crims ken veniz comes avant che la leja entre in vigur puniz cum prajum per vita duranta. Per crims comes persuenter esi previs prajum per vita duranta cun lavur sforzada. La davosa execuzione in il Libanon è stata avant 22 ans. La Corea del Sud ha arrestato 2 anteriors commembers dell'armata chinese per vide suspect de spionaggio. Inde dels due avertat la con in equipament de profis la comunicazione de funk trant jets de combat sudcoreans ed americans. L'autor doveva aver ingaggiato in una collaboratura della base militare Camp Humphrey, la più grande base militare americana ordai fra gli Stati Uniti, per venire a date militari confidenti. A Camp Humphrey en passa 28.000 soldati americani stazionati. A Doma 2 veng rinfacciata per favorizzare l'inimì. Per suenter poi dar in la Corea del Sud presum per vita duranta.
2: La meteo.
1: Domani un puspeun, resti sulle live ciaut, ma semna dati la chance per uradis e durizis, gievge plitost bec, gievge poi venire in fin 34 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
3: Go down like a scovrides. Hits e sempre verz.
2: Musica non stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Ihr lasst schon a quei Plan, wenn sie pront per vus questa sera. Al Kontervent continuation con tal Plan per il Center del Vic a Surkulm. Ihr veniu surdau l'iniziativa in Konter la surbegiada da si sont abitazions. A Pontresina va tutina tot sco planisau. Domenica ven decidiu a Pontresina de vart in credit per realizar la nova plazza de sport Rosetg. Malgrat Hier veniu in Altraula de Monde de Stuscha la votazion. La fin de quel magazin, ma rein sa unitec pi detaiau cei era propi planisau a cei bo. E scia en uscein recapitular al second di del process encontr Pirin Vincenz. Mi nome è Anna-Selina Quinter, di Vigilina Biala Sera. Ier a un comitè in Oltrau alla Vischnaunga de Sursaisa Mundaun in iniziativa con 230 sottoscriptions per un svilup comportabel del Center del Vic de Surkulm. Als Details alle novità con Erwin Kedoff.
2: I va per impedir la surbaiegiada de tres chiasas con in tot 60 abitazions. Sco il comitè s'inserisce a sai lur intent bec d'impedir de principi il svilup sur quam dascia e stoppia sa svilupar. Decisiv sai dentant che il proiect s'integresce in la struttura crescida, in la contrada ed in il maleg dal vic. L'iniziativa pretende per quai che la Vischnanca interprendia tutto il possibile perché il carattere del maleg dal vic restia. La Vischnanca de Sursaisa Mundaun decide il 28 de Vust de vart in revisione parziale della zona de planizzazione. Der Ingea fis la surbaiegiada in il centro del vic de Surkulm in passe in avant. A Pontresina dati questa domenica in a votazione all'urna. I va per una domanda de credit de bun 10 milions francs per realizzare la nuova plazza de sport Rosetg. Alla suprastanza comunale era veni inoltre la domanda de spostar la votazione per vide sbagli formals. Sunt'aver consulta in consigliader giuridic extern e la suprastanza venida alla conclusione che la missiva sia formulata clair e dettagliata, uscì che la popolazione sia informata bene vonda per poter decidere. Da Maikinsa 10 di spede da far recurs contro la decisione della suprastanza comunale resta il risultato della votazione mo provisoric finché il 10 di inspirats. A partir de demain, il 12 de vust, la sera alla 6 e la via in Val Stjarl puspe averta permanentemente per tutto il traffic. Que scrive la Vischnanca de Schuels in sia pagina d'internet. Per vide boves e la via stade serada da pila finfenadur tranter Sagnon e Stjarl.
1: A con quei a Berna, l'iniziativa per l'alimentazione ai memia extrema pel Cusei federal.
2: Che Consiglio federale e Parlamento rinviescono l'iniziativa per l'alimentazione era inconoscente. Avant las medias ha il ministro d'agricoltura Guy Parmelin anche explicato in agiada ils motivs. L'iniziativa pretende in pli aut grad d'autoprovediment, tranter auter con cultivar de pli nutriment vegan. Tenor Parmelin, sai la produzione de mangiatives animaliques sco ciarn, ovs e ciagel dentant de grond importanza in Svizzera. Blera surfaccia na sai a bec adattada per cultivar ers, ma ben sulettamain sco pascira. Il Libanon ha abolì la pena de mort. Il Parlament ha approvà in amidada da leja. Uscia è il Libanon l'emprim paiais arab che striccia la pena de mort formalmein ort il drec penal. Tenor la nova leja vegnin crims che vegnits comes avant che la leja entre in vigur punits cum prajum per vite duranta. Per crims come es persuenter esi previs prajum per vita duranta cun lavur sforzada. La davosa execuzione nel Libanon è stata avant 22 ons.
0: RTR, il magazin della Saira.
1: A cominciamo pronto per voi questa sera la munconza d'aua fa qui taus e alla regenza grigiuna. A scioglie di la cusiera governativa Carmele Meissen, per esempio, per tu conto la situazione dels uals grigiuns.
3: C'è una stata da calire a consone scicciere e se capesce in una situazione di stress per gli uali, che vengono smintigati in queste fasi di scicciere, con singole plantas miren giù per cui che quella scicciera è stata mia bella per ellas.
1: All'aua fa equitaus en in auter liug e la tumliasca a tumel l'au ai l'aua nominata benvenida contaminata su enter lavurs de construcziun. La vishnonca per cui appallaua la popolazione de Buissi l'aua vonca durvaela a scia Pius Giger al president de Vishnonca.
4: Die Massnahmen bezüglich verunreinigten Trinkwasser, Abkoch, Pflicht, die dauert bis auf weiteres. Die Bevölkerung wird dann wieder per E-Mail darüber informiert, wenn die Massnahme aufgehoben ist.
1: Lau fa paia qui taus en plir slogans, Details en kurt. Marein, schivim forse e giude ciel pi bletsch.
0: La meteo.
2: Da me un epush me un resti sulle live chaut, me semna dati la chance per uradis e durizis, djevdje plitost becch, djevdje poi venire in fin 34 gradi.

0: Gia prels de Tumeglia in Tumliasca ein num actualmein attenziun. Durant lavurs de construcziun e laua de Beiber num nad men venida ciufrignada. Pa la popluziun Montequai scha buisi laua avon quinsa durvaela. Als details da Tobia Faler.
1: L'ova de Tumegl sai agni de Torja, dice il presidente comunale della Tumgiascia, Pius Giger. Qual'ozia vece sai a fos quel ciosa con lavors de fabbrica?
2: In Zusammenhang mit dem Bauaushub ist die Leitung beschädigt worden. Wir haben in erster Beurteilung die Trübung vom Wasser festgestellt. Dann haben wir im Nachgang Laboruntersuchungen gemacht.
1: In dem Labor sei eine der Novität, die Lova der Tumel pudes al Moment esser prevlusa per la Population.
2: Es ist anzunehmen, dass es auch kann bakteriologische Verunreinigungen haben. Demzufolge haben wir die Abkochpflicht in der Fraktion Tomilz angeordnet.
1: L'Ova de Baver stoppt schon in ihr Kota, ans zu la posse in ihr Konsumida.
2: Betroffen sind in dem Sinn alles Wasser, wo man braucht zum Trinken, zur Nahrungszubereitung, Zähneputzen, medizinische Zwecke, Geschirr, Kaffee-Tee-Zubereitung, Wäsche, Obst, Trinkwasser.
1: Ich gehe kosse ein Manager mit Koscher L'Ova.
2: Und zwar muss das Wasser bei mindestens 80 Grad erwärmt werden und nachher kann es bedenkenlos weiterverwendet werden.
1: Für die Dusche und für die Alciva mit der Maschine noch seien im Wetzel ein Problem. Olaf Ginetje schreibt in seiner Pagina des Internet. Cici klappe infra 48 Uhren oder Fevre, la Diarrhea oder stoppt bei dir zu, diese konsultieren Medi. L'Evgenenza sei auch ander wieder scholler il Problem. La Population wenn informata aktivament, dies Pius Giger.
2: Aktuell ist der Werkdienst gerade dran mit der Leitungsspülung. Morgen haben wir eine Firma da, die das ganze Reservoir reinigen wird, desinfizieren wird und die Massnahmen bezüglich verunreinigten Trinkwasser, Abkochpflicht, die dauert bis auf Weiteres. Die Bevölkerung wird dann wieder per E-Mail darüber informiert, wenn die Massnahme aufgehoben ist.
1: Informationen aktuelle sur della qualità dell'uva da Bavara Tumegl es chatter sulla pagina online della Tumgiascia.
0: Chie de pijamnes caul a scic el grigiun que facente bumo la populaziun, ma ben è la regenza grigiuna. Per tucai de las temperaturas extremes, a inumnadamen dentrauter e els uauls a l'agricultura. Neu quels problems ein, a cioè che vim faccio incontr, Lara Cacegni rapporta.
3: La calira e scicira facente la regenza grigiuna, e quai ort plirs motifs. Per l'inna pitescen els uauls. Con la calira cresce il prigel d'incendis e le plantas scigiano e bettan giù l'urfeglia me mia baul. La mesira inconoscente per proteggere il zuauls è in scomanda fiug absolut, che vala in grande sparsi il cantun già da pincine siamnes. La calira e scicira veng uon d'anton bu surprendente mangi la consigliera governativa Carmelia Meissen. Differentes mesiras, sco per exempel de pli bucins de stizza feuc als uauls e tests cun autre sorts de plantas ein schon venides decididas pi gic.
4: Chi vien picau la pischec questo venu schon de gic e per cui venu scepau en quei tema in quels differents camps quei agia fec biaf differentes dimensions schon de pi ons da essen us schon bo os questa stat totten in crea novas mesiras.
3: Per vide inna stat calda, mide la regenza pia bo tot. Proteggere il zuauls incontra la calira e scicira, capetta le unga vesta. Sper il zuauls, pitesce d'anton è l'agricoltura della calira e scicira delle sdavose siamnes. Il spraus è in brinze scecs, laua ed il paval meunca, ed in cines alps angia stiu scarga l'alp pi baul. Per ogni incontro a purs e puras, paga la Confederazione UON le subvenzioni d'alpeggiada e si sono scargati l'Alp Pibaul, declara il consigliere governativo Marcus Cadoff.
5: Si è in normale stato, si è in un'idea, si è in un'idea, si è in un'idea per qualcosa mai anticipata, mai per qualcosa stai spiegati, scorsa nainza, ma va in quale vengono pagati. Si è ulteriore, ma si è in sto prendere che costano in Londra la regolare finanziazione dentro gli uffici per agricoltori, il Plantahof, il Fondo Suisse, che è per da qua e adè gli uffici federali per l'agricoltura.
3: A Atras quai che vegna d'ina picaul, vegna ulteriuras sfidas vitir per l'agricultura, che pertocca ne els animals da nets.
5: Quai aida fa culas temperaturas altas, cula sceciira, cula caleira, din stoscioni da quai no che la vegni vegna d'ina da plei halte malzognes, virus, che vegnen transmets tras mosches, cinzen conosciots poc.
3: Encontre malzognes novas, date pel moment e unegines mesiras concretas. Quai ai mo indils punkts che vengono affacentà e gli avvenì in connex con Caliras e Shachira.
0: A nos main a Turic, suent al second di quel astiu sta a vondertira. Per varga duas uras a Pirin Vincenzi, anterius chef de la banca Raiffeisen Giuda Cesar von Alderjader a Deivinius interrogaus. Durant quei secondi del process encontre Pirin Vincenzi, ciun autres accusai, a viniu cinciau de vartlas remfaccias. Milena Bessina per nus a Turic per rapportar del process a cunelles nus os en linea directa. Milena, c'hai novas ai dau oz en quei secondi del process?
6: El Pirin Vincenzi ha pigliò plazza davanti il giudice e giusto al cominciamento fa clare che non piglia posizione per sue relazioni personali. Sue case è una enorme pubblicità ed el vuole proteggere sue contorni. Proprio nov, non ha che do ger ot Pirin Vincenzi ha sovente detto che è già risposto questa domanda il processo in prima istanza o che non si ricorda più.
0: In dels temas eren gelas speses che Vincenzi fa gvele sur ons della Raiffeisen, c'è e vignu tematizau lau?
6: Ter les speses tu accentren trotter vie di sa Marrakesh, Graz, Australia, Dubai u Mallorca, c'è lo paio con cartes de credit della Raiffeisen, u er numeruses visites in strip clubs. Ter geres domandas o Pirin Vincenzi dit c'è que ege gia motivs da fer. Il giudice allora domandò perché c'è quei non saien durante quel sviedis un giunt termins in l'agenda del lavoro. Sinque ho per in Vincenzi rispus che la Raiffeisen faccia un combat contro el per el fernir disperò. E che la Raiffeisen ege l'agenda ed ils mails ed ottenor el beora quei che ci discura contro el. Der singule speses all dit che quelles seien ides per sbal sur la Raiffeisen el non ege però paio in avos quelles per che ce sies conto sun blocos per vide la chiusa.
0: Sa seinte gina impression, co era l'atmosfera tra quei ping pong de demandes?
6: Il giudice ha giusto il commenzamento domandò a Pirin Vincenzi scuccia il sto e l'ha al dit che il sia un po' nervoso ma ci sia un schletto di norden. E si va a quei propri do un vi e di no intensiv. Ma il giudice ha mingetendo reagire sulle risposte e per parte er fat lustige remarche. Per esempio, quando Pirin Vincenzi ha dit che sul viedi ad Australia con sua famiglia ce l'ha fatto valere con spese e gli ergie termini del lavoro. El sia io a guardare una sela de fnestrils di una banca. Il giudice ha detto che se quindi si fa di tutto, allora desco una rinascenza di quelle sele di fnestrils. Della situazione a cui ad una del ciò che il giudice ha reagito con humor.
0: Avvenendo anche in altre facce, quelle delle partecipazioni a firme, sinceramente domande a Pirin Vincenzi stu rispondere?
6: Il giudice ha letto avent mails o citò discorsi dels accusos de Pibot in cui ci discuten scocipere sur de summes de raps ed a ci ci potessem paier quelles. Per in Vincenzi ha cinque do più lunges risposte scu entre le speses el ha declarò cura, quent e perce ci ha partecipò vide firmes. Tenor la procura pubblica ed ils accuseders as egen Pirin Vincenzi ed otters accusos trent roter Beat Stocker in ricios tresque celsas egen scu prim participos zuppantovi de firmes et sieva vendia quelles a Laduno u la Raiffeisen les firmes in ua cels deren ils chefs. Que ha Pirin Vincenzi però negò ed la fin pretais cel nu clappe un giunciasti di mena un freispruch. Scocel giudice decide che non ne ronzance savare in questo processo di due efnes, ma ben più tardi, cura non ho il tribunale però ence comunicò.
0: ton de quei secondi del process contro Pirin Vincenz. Grazie al fetch. Milena Bessin che rapporta per nous del process, per quel che ella ha già menzionato, planizzato in tot 10 dies. Questo è stato il magazzino di quel martedì sera. Erwin Cadova ha preparato e presentato le novità. Prisca Bondi è stata responsabile per i contenuti. Il mio nome è Anna-Selina Quinter. È un tir magazzino a tutti i temi attuali in Flois Scordina. Tornus alla Reut con un clic sin rtr.ch. E noi siamo venuti insieme a tras quella sera con musica di Kuhns Vögel.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ursin, che dis? Il Grischun rinforza si es mesiras per combattere la violenza a casa. La nuova legge che la Regenza propone al Cusel Gron risguarda la violenza en teifer partenadis, dentone en teifer relazions familiares. In element central è da fixare la collaborazione con tutti i posti per Tucai. I va dentone per campagne per sensibilizzare e progetti di prevenzione per affonze giovanili. La Regenza vuole creare una collezione di dati cantonale. Il 2021 il Grischun registra 260 cas penals in connex con violenza a casa. Il Lonavon aveva agito alle unfrendas Grischun circa 393 unfrendas. A Tumelsto la popolazione fa bollì l'aua a Vonca Druaella. L'aua da Beiber segi contaminata tras lavurs da Baghià. Persunas che hanno già buiu aua contaminata e mussan eifer curonto ciure simptoms da fevra, diarrea, niander render, duen consulta i miedi. Tenor la Vischneunca veni luvrau con tutta forza per sligiare il problema. Quei sapi denton è un i in pergis. Puntraginia votesce questa domenica definitiva davanti una nuova piazza da sport Rosec e del credit da bia ben 10 milioni francs per suenter. I seggi bengiu inoltrau la domanda da spostare la votazione per via da sbagli formali, comunicasse la Vischneunca, suenter consultazione di un consigliere giuridico esterno e la soprastanza denton persuadida che il messaggi per la faccenda seggi formulaus clar e correct, ascia che la popolazione sappi decidere. Il risultato della votazione della domenica resti in denton provisoris durante 10 dies, per quei che insavesse un inoltre in ricorso contro quella decisione della soprastanza. A Sursaisa Mundeun ha un comitè inoltrau in iniziativa incontri in Asurbagiada Gronda previda din investur da quira, tres casas con 60 abitazioni per mezzo il vice da Surkulm. Tenor il comitè è in 230 sottoscriptions nides insieme, necessarie fossero 100. Il progetto della Surbagiada ha già avuto lanciato l'eventuale opposizione. La soprastanza sostiene vinavon il progetto. In una prima decisione in causa, a Sursaisa Mundeun da decidere alla rodonanza comunale del 28 d'uost, lui va per rivedere la zona da planizzazione, quel che montasse in ulteriore passo per il progetto della Surbagiada. Si lungi il tema per il momento, gli oggi virleun in abiala sirada.
2: Top informaia tra la sera suenter nostra resumazione del di sinindels temas marina la proxima mesura un impau in dettai laua de Beuber che venida ciufernada a Tumegli. Cautonus, dati on de pli details, al microfon per vus Anasline Quinter, che vigel in Pacific mardi sera.
0: RTL, mes radio, mia lingua.

Nicholas con Don't Stop the Car. A la prossima, let's permette quei che nous speroin che capite con son els campionatis europeis d'atletica leva. You win again, quei els Bee Gees.

Sophia Lee Spexer con Murder on the Dance Floor. Per mais è plomblonet veniu temps de prender come a per questa sera il microfono per vus e Anneslina Quinter Stada. Io prendo come a per linea con musica da Rihanna Caffè Creme. Esce forse tardi quelle ore da beber caffè. A per l'altra Lupi Tart con musica da Kors e nostra emissione Nos Kors che dat co per vus ne venda meslas siat. Scheisse mir kurz, für jene bei aller Serie, das Gardine, prendi Pacific.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ursin, che dici? Il Grischun rinforza si es mesiras per combattere la violenza a casa. La nuova legge che la regenza propone al Cusel Gron riguarda la violenza en teifer partenadis, dentone en teifer relaziuns familiares. In element central è da fixare la collaborazione con tutti i posti per Tucai. I va dentone per campagne per sensibilizzare e progetti di prevenzione per affonze giovanili. La regenza vuole creare una collezione di dati cantonale. Il 2021 il Grischun registrò 260 casi penals in connessione con violenza a casa. Il Gionavon aveva agito alle unfrendas Grischun circa 393 unfrendas. A Tumelsto la popolazione fa bulli, l'aua avonca druaella. L'aua da Beiber segi contaminata tras lavurs da Baghià. Persunas can già buiu aua contaminata e mussan eifer 48 ore simptoms da fevra, diarrea, niandarender, duen consulta i miedi. Tenor la vischneunca vigni luvrau con tutta forza per sligià il problem. Quei sapidenton è un i in pergis. Puntraginia votesce questa domenica definitiv davanti una nuova piazza da sport Rosec e del credit da Biaben 10 milioni francs per suenter. I seggi bengi o inoltrau la domanda da spostare la votazione per via da sbagli formals, comunicasse la Vischneunca, suenter consultazione di un consigliato giuridico esterno e la suprastanza di un persuadito che il messaggio per la faccenda seggi formulaus clar e correct, asci che la popolazione sappia decidere. Il risultato della votazione della domenica resti in denton provisoris durante 10 dies per quei che avesse un inoltre in recorso contro quella decisione della suprastanza. A Sursais Amundeun ha un comitè inoltre in iniziativa contro una surbeghiata gronda previda din investur da quira, tre case con si sont abitazioni per mia selvici da Surculm. Tenor il comitè è in 230 sottoscrizioni nides insieme, necessarie fossero 120. Il progetto della Surbeghiata ha già avuto lanciato l'eventuale opposizione. La suprastanza sostiene il progetto. In una prima decisione in causa, a Sursais Amundeun da decidere alla rodonanza comunale del 28 d'agosto, lui va per rivedere la zona di planizzazione, qualche montasse in ulteriore passo il progetto della Surbeghiata. Si lungi il tema per il momento, di oggi vi leon in abiala sirada.
0: La Saira der RTR. Con sempre Verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

Schettet la radio, meine trasli storie de musica. Schett chansons, da venten grons hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. Nua che la musica è da casa.

RTL Musica non-stop con scuferides hits e sempre verzi.

Encarsche detgna. De John Cadieli. Son cheu en jastra tiara. Lonch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Il en crescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu el jester la fortuna a ben stonza daumi. Il en crescer mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli estr cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

Lava testa, da Men Rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da fest, e ci fus giura de zain da lasciar lavar la testa. Nos Florin, c'è ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.

L'œuf in pell, d'Armand Planta. L'Arlecchin disch la vardà pigliant pel nas ad un eccel. Moltagnin ne sparmalà da mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos ves el œuf in pell.